Vulais vus savair il titolo della canzun? Na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantris fölz chat una flur secada. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stesse sorte.

La Rema, de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston busta in corda, libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?

0: Les novitats ter RTR.
1: En Albania dati protests massivs contra la regenza, quai pervieden in projekt hotel della famiglia del presidente americano. Esco in prima squadra se qualification la Francia ed il Maroc per il quartfinals al campionato mondiale de Balapè. Quai indus il tema sozza la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. In Albania continuation il protest contro la regenza dal primo ministro Edi Rama. Nella capitale Tirana sain 10.000 persone sides in via ed ha pretendì che il primo ministro dimissionesse, quai rapporta in medias locales. Il si tratta già da 35 avla manifestazione in Seria da pi il match. La ragione del protest è un progetto per un hotel in un parco nazionale. Davos il progetto stat la famiglia del presidente americano Donald Trump, in cui con ex renfacciano il demonstranza la regenza albanese ad essere corrupta. L'Albania na sa ebic venala ai nums in transparenz. En il Mali an terroristi islamisti s'attaccia a plires citats. Les attacce sain venides parades e la situazione sai a puspeso controlla a comunicia l'armada dal paes vestafrican. Agenturas de Navitats per contra rapporten che ils terroristi controlleschen entant plires mires. Dals attacciaders attracte d'ina milissa associada con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vegna quella milissa sostenida da rebels da Tuareg. Per la vriglia an islamisti s'attaccia plires citats en il Mali. D'ina de questes attacces el ministro de defensione della junta militare Vigny Mazzà. Zwentris der Trembels desastrus emnes en la Venezuela il dumber d'un frendes augmentas in bunmain 3 milli. Passa 16 milli ulteriures personas sein vignides blessades, quae an comunicialas autoritats locales. Tenor indicaziuns ufficiales sein bunmain 200 baiets spalunats e bunmain 900 ulteriures sein vignides donegiats ferma main. A ciascun del Dì Nazionale della Solidarietà la cedaina da fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni francs per le unfrendes als terratrembles dals 24 de Cercladur. Dank del sport Balapè la Francia si è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale de Balapè. Con grande fadia nel francese guadagnò contro il Paraguay con inna nulla grazie ad un penalti da Mbappé en la 70ª minuta. Scoprox in fronte alla Francia sin il Maroc ca eliminà la squadra co-ospitante dal Canada e quai contraese nulla. Tutti i gol si incrudati in la seconda mesedat della partita. En l'ottavo finale, questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia, la notte di maun fronte l'Inghilterra l'ora sin il Messico.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lieve l'entir grigiun e il decorso del winter mesise forma nivels, lo cama in poi ervenir blech, quai surtote nel partenz ed en lenge dinna bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In lenge di nota è il lentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per via del maraton da Vello.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR. Con sempre verts, hits e scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Vezzaini al Ches Barbet, quai domandan as jascht sa d'una scoprüm. Ba impossibel. El es una spezie de star pro nu, al Ches Barbet. Id es impressionant de vezzer coch al sgolas es circuits a züent il ciel cun una quetezza enorma. E bleres jades, sgola il figi de strus, e scecis a craia da podar liscer las penas coch al passa. E sce al Ches Barbet ossa al status de d'un star. Er chales un girun. Is podes far un'altra interpretazione curce al Ches Barbet sgola in vicinanza, sco girun cerce quel baina d'una cadavers, sia nodritura. Craia quel di mena, c'è au o un desiasts non arriverà più grand toc e ci deslura un buon past per el? Insomma, al girun vaglia simbolica manch sco pac simpatic, el es quel ci profitta ci va proprio mal ad incinater. Nu cun nossa benestanza, nu vaim però più desocuper da situazions in giu ci va per nu per vita e mort. Almai nulla pel solit, curce nu vain una gita in montagna. Nu vain una buja plaina cum arenda, nu vain una carta cun su la ruta exacta e bob minciura vida la ciambella mossa oz di a posizione exacta via GPS. A cas schmaccer sul pom, tes contact d'urgenza es allarmà. E ci va propi tort, ci vin la riga. In giù una chance di mena pel Ches Barbet, ad el resta beamo la rolla da farsi a show, con sgoler spera via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna ciata l'el, islö pava la bot.
0: Impuls.

0: Les novitats de RTR.
1: In Albania dati protests massivs contra la regenza, quai prevede un progetto hotel della famiglia del presidente americano. Es con prima squadra sa qualification la Francia ed il Maroc per le quart finals del campionato mondiale de balapè. Qua indus il tema sozza la set, al microfono Urs Müller, PNG. In Albania continuation es protests contra la regenza dal primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sein 10.000 persone sedes in via ed aiem pretendi che il primo ministro dimissionescia, qua rapporta medias locales. I se tracte già dalla 35ª manifestazione in serie da pi il match. La ragione dals protests è un progetto per un hotel e un parco nazionale. Davos, questo progetto ispitaiva statt la famiglia del presidente americano Donald Trump. In questo connesso facciano le dimostranze alla regenza albanese ad essere corrupta. L'Albania non sa a bici venala, ai 30 rauter nums in trasparenza. E nel Mali an terroristi islamisti che s'attaccia a plire citats, le attacce sain venite sparades e la situazione sai puspeso sotto controllo, a comunicare la junta militare dal paese vestafrican. Agenture de novitats per conto rapporten che il terrorist controllescen già plirs lieus. Si tratta di una milizia associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En plivin a quella milizia sostenida da rebels de Tuareg. Per l'avril an islamista da già plirs citats in il Mali. Dine de questes attacces el ministro de defensione della junta militare Vigny Mazza. Sventre il terratrembels desastrus in la Venezuela e il dombro d'un frenda s'augmentas in bunmain 3.000. Passa 16.000 ulteriores persone sain vinides blessades, quai an comunicales autoritats. Prin avant sain bunmain 200 baiets sbalunats e bunmain 900 ulteriores vinits doneggiats fermamain. A ciaggiunt al Dì Nazionale da Solidarità, alla cedaina de fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni di francs per le unfrende als terratrembels in la Venezuela. Del sport, la Francia è qualificata per il quart finale del campionato mondiale da balapè. Con grande fadia hanno i francesi grignà contro il Paraguay con una nulla, quai grazie di un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoproxim fronte la Francia sin il Maroc ca elimina la squadra co-ospitante dal Canada con 3-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mezz'ora della partita. In l'ottavo finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia. La notte in da maun fronte l'ura l'Inghilterra sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lieve lentir Chantun, contro Saire si forma nivels più spess, locale ma in poi venir blech, quai soprattutto nel partenze ed in l'engedina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in l'engedina nota, 27 gradi in sur selva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In l'Engedina è silentir Dida, quintar con impediments de traffic e quai per via del maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
4: Cos cobrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

מוזיקה ברינה שקדים. פר טייס. פר מאי.

0: Les novitats de RTR.
1: En Svizzer comparna din de pli drones non en conoscente sur indrezz militars, uscia sur la caserna Jaspach en Lemental. E sco in prima squadra sa qualification la Francia e il Maroc per il quart finals del campionati mondial de balapè. Qua è indus il tema sozza la soc al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. Pliras drones non en conoscentes en sculades sur una base militare in Svizzera, quai ha comunicato il chef dell'armada Benedikt Ross avant paux dies, senza nomnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che questes drones en sculades sur la caserna Jaspach in Lemental. La dat in centre d'instruzion per la defensione contro cyberattacches. Tenor il Sonntag explica in drones non in conoscente sergolade sulla piazza viatica militare a Meiringen. Der Pi Mais comparen in l'entire Europa dine puspe drones non in conoscentes, il plis avensur aeroports, ovres idrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabile per queste actions. Las drones fecen parte della guerra ibrida russa. In Albania continuation its protest contro la regenza del primo ministro Edi Rama. In la capitale Tirana sein 10.000 persone sides in via ed aien pretendi che il primo ministro se ritiria, quae rapporte medias locales. I se tracca già della 35ª manifestazione in Seria. La ragione dels protests è in proiect per in hotel e in parc nazional. Davos quest projekt ispitaivel statt la famiglia del presidente americano Donald Trump. In quest connex renfacen ils demonstranza la regenza albanaisa ded esser corrupta. L'Albania na saia bic venala ai 30 autor nums in transparenz. Zentris der Trembels dieser Struss in la Venezuela il dumber d'un frende s'augmentas in bunumain 3.000. Passa 16.000 ulteriurs persunas sein vinides blessades, quai han comunicat las autoritats. Prin avant sein bunumain 200 baiets sbalunats e bunumain 900 ulteriurs vinides donegiats ferma main. A ciascun dal Dì Nazionale de Solidarità aveva la cedaina de fortuna rimna insieme con la SRGSSR 10 milioni francs per le unfrende als terratrembles in la Venezuela. In il Mali an terroristi islamisti s'attaccia plire cittats. Le attacce sein venides parades e la situazione sei a puspeso controlla a comunicare la junta militare dal paese vestafrican. Agenturas de novitats per conto rapporten che ils terroristi controlleschen en tant plirs lieus. Se tracta di una milissa associata con l'organizzazione terroristica Al-Qaeda. En pli vigna questa milissa sostenida da rebels da Tuareg. Per l'avril an islamista attaccia plirs cittats en il paese, dine de queste attacce se il ministro de defensione della junta militare Vigny Mazza. Del sport, la Francia è qualificata per il quart final del campionato mondiale da balapè. Con gronda fadia hanno il francese Grignà contro il Paraguay con una nulla, grazie ad un penalti da Mbappé in la 70ª minuta. Scoprox in fronte la Francia Senil Moroc, che or davanti elimina la squadra co-ospitante dal Canada, claramai con 3-0. Tutti i gol sono crudati nella seconda mezz'ora della partita. In lo ciao finale da questa sera fronte la Brasilia sin la Norvegia. La notte in demaun fronte l'ura l'Inghilterra sin il Mexico.
2: La meteo.
1: Ozzesi, det sulle liefe l'entir grigiun, contra sera se forma nivels pli spess. Lo calma in poier venir blec, qua isurtot en il partenz ed en l'engiadina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione d'Aquera.
2: Vias e traffic.
1: In Lengedin è silentir di da quintar con impediments de traffic quai per via del marathon da Velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Se domandais vos magari, co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se cente magari quella demanda.
5: E quel che fece lo se grat momentan proprio quel che fa plagé? E che quel sentiment ha già mincin de nusi nega la vette, a lui si pli importante debba nega da prendere oins, neve prendere quei temps, a mera, clar, tot sto bua dina fa plagé vai el sentiment, aber la grande parte la vette sto schon fa sempre ins.
4: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador della band Omis Dus. Che ingredienzas trova el per da sen a sa vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz con el. Io son Gabi de Gonda, adio gevis la vus in a biala a pacifica domenica d'estate.

0: RTR Vita et Creta.
1: C'è dat sen alla vita. In quella sa d'autras domandas vuol Vita et Creta confronta persunas giufnas el de cuors de questa stat. Ai va per domandas un pau filosoficas. Hosp oz, Gino Carillet. Ella è cantador, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni vanno sì e giù, cauternus, sinon des romances. Ella è scolast de cant, dirigente, de din cor che la setz fundau a Solothurn, ed ella è interprendider. Cresciu sia della siate in sur selva, viva, scoletje Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me, è musica in parte. Il sen della vita a mince casa in una grande parte eber Scotti as menzionau e c'è meu job la musica e la passione la musica et e sco hobby a c'ne main
1: io faccio losa zu contas pretensions io pretende losa che vosso vus se vies uafen principal qualche dat olma Gino, vi es talent musicale in regal della vita che vos vivis sco multi-instrumentalist, sco dirigent, sco last de cant. È quel correct?
2: Quei è correct, te? Astens schon di asci.
1: È schon piars la vus in aga.
2: Els de vos ons, astu proprio di che vai bo piars la vus, quel che naturalmente fec bien. Per quel che trovo la vus mince di, per la lavur, è mio temps liber. Per mes hobbies, per fa musica, per funzionare, insomma, el mince gi. E crel da vos ga che eu vai giu piars la vus e rinegada en connex e con allergia de pollas. Gie, magari sto se schon dente che dacci il cercladur, che vai leu mie allergies che dia vai forse de dia di una nozze a cantà. Che sto nu Beiber bia, stoi dormi bia il dia von, a propi esser, merate d'esser fit, ad esser stabils, psychisch, perché funzionesse lo com'ia vus. Super bia, che con la vus, sein se exportel sentiments, ni, ad è forse qualche, quals patratschis che in sa grazie, c'è quei per fases che in busi bia alles, aber è fases che in bia alles, ni, per da compliments, aber forse ne gagisci in sa un problem. Cresci on con la vus, fein si nu massa.
1: Vos transportais eba texts fech pensivs, pacatai en rock e pop, magari ec un caracter melancolic, ec un tic in tic è la marca da Omis Dus.
2: Gia melancolia, ie e ong leger, sin vesessos es conusessen el studio, a figge in nossa musica, esi propi 100% complegé. Also leo vengen praktikamen mai situazions nugnusessen wenn du von Grons betrachtest, das ist vorher ein Diskurs, kein Interpi, melancholics. Quai ist ja die prima Phase der nostra Musica, a leo vengen las melodies, leo veng, a ci mento quel che fa o, la canzun, con instruments, con la vus, a per suenter scrive lui els texts per suls, per quel che David a bolle posev la dat, de scrive texts romans. Se dje kell vengen dine con ideas ur de Jekin se vest scriver. A leo, dje dati innen in l'altra situazion, che au prend le propi ome in tic, o del mince gi, a fece lui ebbe patraz, ok, per c'è vai propi la musica c'è l'essi a transportar, com es text, ni c'è il tema. Lo stoi buono me mi intec de mia varten in questa ene shock. Quel capite il studio è proprio mo leger e non sen buon stems e un gran plagier.
1: Hai il plagier al sen della musica?
2: Also io, con quel che io vaggio, musica è mio job, con quel che va musica sco hobby, sco band, e quei, se men, già, in sto proprio merà de cirà, e quel plagier vi la musica. Schon aus Event Tots, Nils Biars, e halt fa Musica a Zwenter, se ve ve plagiat la Musica, e duas causas, perquè nus vivin ozzelgi en in a vete, no, ca Musica semen gratuita, a quals ca fan la Musica, an leu schco walti bea krappen via, che instalumera schco seien se selval plagiat, tot costa, per exempel, 15 mili francs, ad in salu forse de prender, quals denes, de lacine stabilit, dat della vetta in quei senni ebbe finanzialmente mirakins agileu lue bo in difficoltà quei ei Luce Co eba la Schwede de Merasco senza Cira eba quel plegevi de la musica. Se Jack, i ha budi in esempio.
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tec in discurs filosofic dentro nus dus de wartel sen de la vita. Weiss e schon chantau a se setz la domanda c'hai dat sen a maia vita, c'è fa a mi propi plege che la vita fa sen?
2: Gia crei Qua finds ja magari quals betrats de quete quei buns betrats kins astenigas zu domanda e quoche fetche losse grad momentan proprio quoche fa plage per quoden trenen in schin in rhythmus kins in forse bu proprio o pli ni sangyang proprio play quei ong mi prins war schon ei dies quindi jons e es in en trot e che quel sentiment A je minci in der Nusine gala vette, a lui si pli importante debba in gada prender oins, nive prender quei temps, a mera, klar, tot sto bua dina fa plageva jels di men, aber la gronda parte la vette sto schon fa sen per ins. Per mei è si dina fece importante che mo in lui in vacanzas, en in auter leuk, che ho lascia mei a inspira, forse in gada te c'è auter, ni? Kins va propi ode quei trot e visual, Lauf war ja Adina am Vladina Puspei in Outer ni in supplementar sen della vetta. Seggi quello per la musica ni quo che alle selfamie vetta quo che tu fec ad quis con me uleuk ne che wasti Puspei se domanda c'è fa proprio sen a mia vetta. Ad per me è schon important che vai Adina in scatisugi in a casa che sa se la grasi su. A quei ebbe per me è go i I in vacanze. Lui sa, io sono qui per in due anni, però sono già messo a me il ciao e in due anni in Brasilia. Tre anni. Sono anche noi, da voi il ciao a noi, qualcuno che fa, da qua di noi, non ti piace, da per ciao a Londra, e lo faccio. E io faccio lui, e io metto il mio, causa se mi vede, che faccio lo sventre, ok, fai già buon sen.
1: Gino, io sento anche in te che la musica fa già piace. Qua cantà fino a miras, fa plage, a il plage al sen della vita.
2: Già, io crei schon, ti sto svei plage, a dia creenza ebu plage in sausa, per esempio, se c'è quella sena dat, che ebu bien, o anzi c'è ebu de certas causas plage. Anzi, crei il plage, asce, a sto dino puspe venia von. Se c'è quei alle spinces causas, o forse alle grondes causas della vita.
1: Co vagino credietlo antun cun umensken, forse meins plageables. Pi Peters forse è in Frieda la vita. Mi sarò guardato forse da Dina che non so stien è. Prender parte, ne ho di.
2: Mince casa, so sa c'è mengra qua ionne, so stau creendo il spigrefs ons per me, qua qua a o se bo per tu ca mei a mia famiglia, aber in a famiglia dat a c'è men in super collecte me, ca piarsi il bab. Calma demo men è il c'è un che è mort, a lu si su, è un geo setz difficoltà con la sanidad et già è quello quel momento che fa naturalmente un po' plage e tutti eri sconti mia missione de se vai fare del forse forse ne gai plage con è il primo che vai fare con tu non forse in tic tup abri avas con un nome l'unz vai il primo sus gis non che la mette bumi au e scibia vai io se mi importavo del in c'è de mia perché vai scosco entic se veu se mettere la situazione hai in sabu bien in sezza quel buon appetit ed in blide lo forse in quals moments in sabu scibien ebbe c'è quales causas che nebbe è essenziales per kins agi pus per meier allo vai io te portavo del mes malunz vai es veu faschie pim plegea del ed io sai è un qui io vevel in gadin C'è un momento che mi avevo bene a me a dire di ciò, also a scoprire o meglio della situazione, da me non meno fa un picnic insieme. Magari, bo per supprimere la situazione, ma bene, è in grado di prendere una pausa da quel momento che è in bocci, bialza. Se tu sei in grado di prendere quel sentimento, forse c'è con buoni colleghi, con la famiglia, sulla situazione. E ciò è importante. Ma che trovi è, ecco, quei... Con la balancia, non c'è niente di quei equilibri dentro. Avevo il piacere della vita a dei negati. Già, avevo il tempo che l'asta è essere in negati tre, se ne vila aus, quei tutte parte della vita.
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus. Posso essere schon in via di agenz? Insieme? C'è la vostra tribuna da Siemi?
2: Io per l'Umnezia.
1: Adesso è finalmente il lunch?
2: Adesso è il lunch.
1: E questa è una... dire l'amour niesi io sorprendente manchons.
2: Ja, dine dau omis duas fases. Also, il fa la musica definitivamente plage. Il promover la musica lu magari intex ceauter. Se c'è che io son schomeniosus in teve quasi jons ti recibia super persones che an sostenevo nostra musica ad leo prendensi lo ebbe e ho quei plagede a i funzioni con la musica non svegni nel Radio Romance non svegni nel Radio Swiss Pop et c'è quei astu se è also io attungevo per in Open Alumnezza in quei sen e quei sono super
1: Asti a cantare se la tribuna degli Open Air Alumnezza quasi avon casa Gino Criet che si si assiat co ai all'idiom della patria ai siat un al magnet forse ci sono ispirazione minchia ton
2: Ja, Mandel.
1: Also, das bo pretender quai.
2: Nein, ti gis in dreche, weil ich go dece vor ni menzionau che se trail magari na vos per scriver mes text, der sei che per exemple cara mumma is stand text, che weil us so non de fach com mia mumma, weil ich geht en zemmer, ni weil du man da le zemmer ne, just es en scriver che. Quei è stas in cool moment, es kinz as ciao, se cosco parter quella esperienza di scrivere il testo con la mia mamma e per quello che ho iniziato in Ligiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flor della vetta, c'è stato, hai sentito quella veglia decina in se popoli giovani, ma in se ebo veglia, in se bia miez.
2: Esatto.
1: Dat quella una forza.
2: Also, c'è chi ha sentito lei in se Bia energia, fece bia energia. Aber in sa crente che surpassa quei level di energia ed in stolu e puspei mera in tic des ersetz. Et cucchia vai ebbe effa mes patrazzo se ebbe jesun grat ebbe scotti a sicce la flur de mia vetta. Tutine meunc a mi mega fece forse e con quei che sono intreprendider in tic quella stabilitat. Ed es in tic quella fidanza chi vien lo schon bien. In sa codina zi dimen in stomp fa quei, in stomp fa cei per chi vengi lo proprio bien. Leo son de un vidi imprender ni stos a un merado vengi ter quella fidanza chi asce os enig e asce forse nica vengi bien senzi che odon del 200%.
1: In process?
2: Genau, ja, ist es im Prozess, et ist da gut funktionieren, wenn du dort in der Meun, der kreisch go, der interpretiert den Trend drei Sons, weil bei Gijau sie halt totmetz, ja, weil surpreunut, also in verzente, nicht so tschei, drauf kreisch quei Tems, et sente leben fetsch, ke ja, stö im Prender des Wehen tun, con quella Situation, ke weil halt emo ton Tems, quest a tonger, a lui eben wie la Fidanza, ki tonger. Quei è un'esinte, la difficoltà c'è che in sé che la flur della vetta con scibia energia scò, forse mai pli, sai voi.

0: Gino Cariget, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita a voi, l'amore, la passione per la musica, per stare in tribuna, per il vostro lavoro, il piacere è una grande priorità per via senza vita. Datevi una base spirituale e la quale vos un fleiss è una certa forza per dare sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Io sai anche una credenza in una forza superiore, né in Dio, né in una forza divina. Quello che sai è che è un provo della paese e la credenza in me mezzo. Sei di quel un progetto che ho fatto ni con tutto quello che ha già ad fare con mia vita, metterle piuttosto l'energia sin la fidanza in me mezzo, la credenza in me mezzo. Esatto.

0: ai lu la Union de Musica Cantunala venire fundada, l'Union Teciala delle Musiche Instrumentales. Zacei ca e dau discussions, sco Curdin Brunol sa.
1: E creice ci de stat mit per parte resalvas per ceccia tot las musicas nun sun entradas de prima de vent. Schabainche quistas musicas existivan fin già. La prima festa cantonala a Nulö del 1933 a Sameden e la seconda fin già del 1926 a Puntragina, quae demonstra che queste due società erano fin già vaira attivas ainti la Union Cantonala. Ed interessant es che las radunanzas generales de l'Union Cantonala vevan lö in connex cula festa de musica di mena la saira avant niva fat la radunanza generale da delegats da l'Union Cantonala el di davo der lura la festa e quis demo ser in pain questa coalizion cioè da l'ingiadina con l'Union Cantonala e con un giacem cabalzarci di stat un dels grands promoturs de quel temp il Union Cantonala.
0: Eben l'Union Cantonale ogni fondata 1919, al zwenter ein Nipitard eins nu decidiu de Parcerena cemen il canton en quatr districts. Al district in, Engadina, val mi steir sa manjun, las valaras del Sida, sa puslava brigaglia, cue e quel venius fundaus?
1: Il prim pas es appunto stat quel de partir eint la region del Grigion in quatr districts de musica, e quais capita del 1931 la radunanza de delegiats a Bravogn. Finalà, nu der insomma paca organizzazione, o scenes a cui scrive un pa struttura, cui construct, e il district 1 veva simplemente delegiats illa suprastanza e commission de musica cantonala, e quels deren alli stess moment responsables per la gestione eintil district Zvesa. E il district Zvesa es quels interessant, war manch offiziell manch nü organisa kun üna Substanze kun eigens Reglements pür del 1990.
0: Eben 1903 isch l'prima fiasta cantonale l'Engiadina, 1906 la seconda l'Engiadina, cu avvenide organisada l'prima fiasta distrituale.
1: Interessant es che questas festas distrituales vevan non forza più bot festas de musica o in un scunter de musica. E na osa defina a tot quistes reunions de pusses societats na e dat non festas de musica e duce a vis es la prima festa de musica districtuala ci annulö del 1878 a Zernetz.
0: Lui aveva Zernetz, lui era già in musica.
1: Zernetz aveva quella volta in musica, mentre la fin già aveva 14-15 musiche. A questa prima festa di musica, a Zernetz, in tutta parte, 6 società.
0: Tanti documenti che descrivono di quella festa è stata organizzata, se c'è nessun audio, né di una giuria, né di una giuria.
1: È una città documenti per la società di musica da Zernetz. Leise descritta appunto questa certa iniziativa ci desnuda simile manco se da quels da Zernetz ci an dudice forzi noters löz erant in noters regions del Cantun annulö simils in scunters ed uscene an els tutzül iniziativa da d'organizzare una simile festa e le società di musica concente sono un po' più importanti, sono quelle un po' della prima liga, sono là in dire che Samaden, Puntragina, Samurezzen ci sono pro, da Sperzer Netz dera Susch, Schampf ci dera Erfin già quelle jada aktiv, uscene ci vengono insieme queste 6 musiche, e quelle hanno semplicemente minciune datse spiccian concertin, che esco in certi scunter, senza in giuna giuria, e senza ner in giuns reglamenti, nasco c'è un protocollo, c'è uscene una festa, ves da verlo, qua ci dera importante, dera un insieme comunale, vel manch la bonura, sramassar, e l'ora un corteggi sul plazzal da festa e importante naturalmente il liantar davo l'ora questa produzione

0: Ci deran un pa libras e ci deran pel solit questas produccions o questas stocks de musica che vivono produts deran pel solit transcriptions da musica classica. E mi c'è tanto a domanda scoccia qua e varrà tonà quella volta e non varrà nu otra manch notas e qua ci dera d'intorno c'è Nivolura produt.
1: Nadine transcription classica e la sua dovra, Eiger, de James Swearingen. L'ovra alla Società de Musica de Sogn Murezzi sonau il 2015 alla Fiasta Districtuale a Ftan.

0: Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats ort la Val Puschlav, ca sauden e el district de musica in. Curdin Brunolda ha scritto in codice sur della storia delle musiche instrumentali in quel district. El è stato inviato archivi e dalle geosventre protocolli e rapporti a sapere qual è ben, qual era la lanciata con la scolazione dei musicanti e con i primi dirigenti.
1: Una grande sfida è naturalmente avere gli altri che fanno da dirigenti, gli altri che muovono a questi gli altri a suonare. Oh, questa è forse stata la più grande sfida da sperare le note che devono procurare due scene in avanti. La Jout ci ha soprattutto responsabilità, postutto musicale, ma sono stati i magisters, ci erano gli unici, ci avevano una certa scolazione delle note, o il seminario, e avevano una competenza per mossare. Da spera, eravamo gli Jout, ci ha tutta parte le musiche da militare. Questo sapevano, era un po' da più e potevano mossare o forse dirigere. E allora eravamo dirigenti o musicisti da professione, ci avevano la combinazione tanto dirigere le orchestre da cura in Engiadina e da spera pro a mosurtor un mandato da dirigere una musica, scosse Murezza o Samada, in quelle musiche un po' più grandi ci si potevano prestare quai.
2: In sur selva venne giù in gara per più tardi una musica di armonia, la musica sonora di villa, ma per l'Engiadina più sono le prime musiche erano direct musiche di armonia. Eins am Flau oder Koke, l'Engiadina also giù musiche di armonia con prime formazioni di musica.
1: Quai può avere differenze motivi, e mi pare che un motivo può essere quello in pal sviluppo del Puschlav, o ci deve ficcia ben occupare con strumenti da line. Otter se saia da musiche ci sono nate veramente orde di una formazione da musiche ci fa musica popolare, musica da sotar, e orde queste musiche hai allora dat che ci non è mo otes ci sono nits pro is allora sviluppa una musica appunto con un'occupazione maggiore, non è solo dire che queste sono armonie, musiche d'armonia, ed è appunto musiche che non sono dall'occupazione non ad una ideale, so per il dirigente o per ci sono le tor parte di una concorrenza ed essere davanti vart garantina occupazions ideale, so se tu hast forza vanch instruments da tola e forza mo una flöte o una clarinetta o se quando dicen natural manch o scriveven une a der ils experts l'occupazion o se ideale e lura sa ersco commission de musica stüre giri dir no wein, quelles occupazions c'è no wein, e du scea suna, con quelles steine no far musica. E un'idea è forse quella, decido se no fein in formazione de brass, si excludaina a tot cels instruments de fla, c'è la scuola di musica, per esempio, sporgia air, a quel sereno ore. E questo è per me un buon argomento per fare quel compromesso che non viene fatto, o ci sono fatti negli ultimi 100 passi.

La filarmonica a venire brusio cul marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887, ad a con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'engedina. En su codis documentesce Curdin Brunolsch per la historia del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazione e dels resultats de las societats. Verma in fitch survesaivel a complessiv. L'entir discurs che vai fa con el da var su codis fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunolda del Reminent è dedicato in parte il codice alle musiche da juvenils, che è il futuro delle nostre musiche. Per la fine dell'emissione l'entendon anche la ulteriore musiche Veglies. Lanciata fa una musica che veniva fondata nel 1899, la Musikgesellschaft Samnaun Kulmarsch, Florida. Io, Hugo Scher, vi avviso il buon divertimento, dice la dia a Sin in Autrega.

0: Les novitats de RTR.
1: A scuol colledesch in tuff cumplir s'autos, il manigiuns vim blessa metz gref. Ed en Svizzer comparen adina da pli drones nun en conoscente sur indrezz militars, uscia en lemental. Qua in dus das thema, so zeles diesch, al microfon e Urs Müller, biendi. Tranter scuole der Dezze in motociclist collida ier so enter mesdì con drei autos. Dall'accident sei l'unvigni blessa metz greva main. La rega e a sgula il talian da ciuncante due sons en l'ospital Chantunala Quira, quai a comunicia la polizia Chantunala. En in curva nun sur Vesaivla sa il motociclist finis in il vial opost e collida con in auto da furnizion. Sil suo entra el sdrima in auto su andant e sa al finale collida frontalmain con in terz. Per via dell'accidente la via Chantunala stata serata redont in ura. Plires drones nun en conoscentes en sculades sur una base militare in Svizzera, quai a comunicial chef dell'armada Benedikt Ross avant paux dies, senza nomnar de pli details. Us scrive la Sonntagszeitung che questes drones en sculades sur la caserna Jaspach in Lemmental. La det in center d'instruzion per la defensiun contra cyberattacches. Tenor il Sonntag blicken drones nun en conoscentes erschulades sur la plaza viatica militare a Meiringen. En plires citats franzoses en diesmilis personas ides in via per demonstrar contra la violenza sexualizada. Solette meine Paris sein 4.000 personas ides in via. La ragion è sta il cast in una taccia che venida rapinata e mazzata d'in delinquenza sexual. Clama als protest sa in alleanza da 180 unions. Quella pretenda chi detti in legge complessiva en pede mesire se legge singulas per combatter la violenza sexualizzata sin tutti ils chalims. En il Stadio Zunizia in las festivitats c'è giunto al dì della festa nazionale i desafin con implet dal president. Donald Trump ha tranter auter ludale fermezze dal paese e dice che sia il destino dell'America da manar il mondo. Per indagiada a el desistide sia satace susitades contra las medias ed autres nazions. Se sventra er da in gran fieu artificiale in la capitala. Per via dall'onda da Cialira e in Blair sparse il paes e numerose occurrenze per il 250 jubileum venides stricciades.
2: La meteo.
1: O se si dezzo le gliefe lentir Chantun, contra Saires a forma nivas pli spes. Lo calma in poi er venir blecch, quai surtutto in partenzi den l'engiadina bassa. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 27 gradi in surselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legno di nota si lentir di da quintar con impedimenti a traffic qua è per via del maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: La domenica con un programma plain, però è un programma pacific, cupines, momenti leggendari, cerciats, balce ciao special. VM, il Impuls, il concert in Giovus, e tanta musica curatada apposta per voi. Con RTR va la compagnia pacifica per vostra domenica, e fin da voi l'una al microfono per voi, Elias Suzeos. Romancia, buon dì!
2: Uscia, tu nella stanza.

0: Domingo 5 de Lul, 2026. Oggi in die senza gratulazioni inscritti, tanto de più tempo per giovis spontan, se l'ora delle gratulazioni las due e mezzo. E s'inclea ossa, cercando una gratulazione spontana a ciascun da nostra cupina.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Ed è semplice, se voi telefonate ossa via 0800 20 20 530 potete lasciare trametter la cupina in vostro nome da RTR ad una giubilare o ad un giubilare plus due buoni per il buon ingiardino a scuola e per duceries. Di me è una sorpresa gratteata e voi state bene a dare il telefono 0800 20 20 530.

0: Če šun de la copina, če šun din flota gratulazione. Bivnia taino la dona Anita Campel d'Ardez al telefon. Bundi, dona Anita.
1: Bundi, Relias.
0: Notre metà in saluzza la Biadia.
1: Prezzi. A Margherita Cadonau.
0: E con c'è plez, gratulaina.
1: Cara Margherita, nona gratulescia, divisa tutto il buon, blera sandà. E oggi in una bella festina con chiesa mia su Ardez.
0: La Margherita, c'è la peruna? C'è fa la... anche il tempo libero, c'è la nostra essere a scuola? C'è sono le hobbies?
1: Margherita fa musica, ginnastica, e la lea fitzbler, ma ella fa veramente tutto in paiente, giantare. So qua c'è su fan, fa niente veramente.
0: E dozza un dì sulla lieva d'Ardez ci aspetta per una bella festa?
1: Precisamente, anzi, lei è a far grill con le sue amiche e dice una bellezza.
0: Qua è fitch flotto. Questo anniversario è scofante, questo ci resta nel più lento in memoria.
1: Precisamente.
0: Ok, allora tramettano con la cupina, con un per bons del buon in giardina, con un per duccerie. E se ci grattai una bella sorpresa grazie a della donna Anita.
1: Grazie, Felice, bella domenica.
0: Bella domenica, Radella, grazie. Arrivare. Arrivare,
1: Felice, grazie.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: RTR, kun schlansch de Ricky Martin, living la vida loca de seppa salas desch, in des domenja. E questa not passada, o la saira passada, si può dire, aia dat als prims dus ottabel finals del Championati Mondial de Balapé. Canada dvainte il prim osp, ci croda ora per vidi un 9-3 contro il Maroc. E la Francia combatte in una dura partita, Paraguay con una nola, il Maroc e la Francia di Milano. Le prime due squadre sono al quarto finale. E non resta in giusto, proprio la pe.
1: C'è un momento del campionato mondiale di Balapè sognato. Tra i spazi, vinta il gol.
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: La netta Welt gleich ci funziona, non c'è c'è minciata un momento iconic, historic, legendaric da un dels ultims Championatis Mundials, un della historia dels Championatis Mundials de Balapé. I da 100 francs per voi subit, se vai la soluzione, e vo entraivet in la concorrenza per un tricot della nazionale svizzera, sotto scritto. The Total Ziovaders. Colpendo del resto qua da voi mai, also quel pigliese loro è rient, ma quel è riservato per appunto in cun da voi. Sei già pronto? Se loro atterlai bene, non c'è c'è in questo momento.
3: La nazionale svizzera non è quella già da beach, stata della partita al turnier. Per una nazione è dato il primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione nair alva.
0: Ecco, almeno un di questi cavazzini qua. Tradisch fin già Blair, al finale vengono in televisione Nair Alve, e nu kreitsche qua es un Pinov Turnier. La nazionale Svizzera quella da nu nes statta della partita e per una nazione es statta il prim titel da Champion Mondial. C'è moment cerchaina, Charles Auditurs. Telefonai 0800-20-20-530, noi vai per 100 francs. Plus l'entrata e la concorrenza per il tricot della nazionale. 0800-20-20-530. Fino a lingias fitch quietas. Se telefonai, vedlo resce tain subit. Non c'è c'è un momento in cui la nazionale svizzera non è stata della partita, al turnier. Per una nazione è quella che ha dato il primo titolo del campionato mondiale, del campion mondiale, e del finale quella che non sa in televisione Nair Alba. C'è c'è c'è. Charles Adituras. E non sai la febbre di Balapese in passato, se dis. Sembra mai la domenica, c'è qua un paio di influenze, ma i pari scosce in giugno veles partecipare. Ultima chance, 0800-20-25-30. E non c'è provare da mano, moneta. In giusto sono le esperte e gli esperti di Balapese. No, se è corto sclingere del davanti. Ok, ecco è però la scena, provando a mano a moneta con questi cevazzini attuali. Ah, ora sclingere moneta. RTR, buon dì, c'è il telefono. No, questo non ha funzionato. Buon, la scena senza.
1: C'è un momento.
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: E non è perso nulla da mano da questa ora, potete provare, c'è un po' più bordo, un quarto della sede, allora, in lunedì.

con Be My Baby, ho sempre avuto i Ronettes e le DJ Mets, tunze suns pacifics qua in domingo con RTR, ma c'è, belce te live, belce restive.

0: La Valletta, musica da qua, musica romancia da La Duna, qua per RTR, se spesa la stage mezz.
1: Il calendar.
0: Domenica 5 luglio, oggi in calendar un po' più vuoto, in calendar ci sappiamo la corsa, la ultima tappa del marathon da velo in Giardinais, oggi è la terza tappa da 117 km. Quel maraton del resto stat er nos tema qua pro RTR, se vai avete interesse fate un click via rtr.ch, la chatavet la corsa premiera da un indigen e un bilancio intermediar dals organizzatours. E se esce giusto per le occurrenze qua, se voi vai avete occurrenze romance, sai qua con connex romance o il territorio romance, ad una gente annunciare la via calendar.ch, le stesse qua è una vernissage, referat, concert, podi o in marcia, intanto des in connex romance es calendar.ch la adressa per occurrenze in la regione.
1: Il calendar.
0: E der Kreik und Bunschlansch war ja kein Avant. Sie sagt quasi Sophie Ellis Baxter in der Playlist Murder on the Dance Floor.

0: Johnny Esposito, Kalimba de Luna. Er terweibet zu Lusurales in Domenja, es cinge de Lüll. Deja mal la Sündisch, ed osa da al schnabbe per Lusurales ma er pel Cervé.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio di Dots viene da David Spindler. Il è il manager della Biosfera Valmisteir e ha scritto del Ches Barbet, che lo conosce il dritto bene per vita sia lavoro.
2: Vezzani al Ches Barbet, quai domandano se asce ad una scoprim, ben possibile. El è una specie di star per noi, al Ches Barbet. Ed è impressionante vezzer che c'è il sgolo se il circuito ha azionato il cielo con una quietezza enorme. E blera si adas, sgolo il figlio di Struz, e c'è questa creia da poter lisciare le spene quando c'è il passo. E c'è al Ches Barbet ossa al status di un star, c'è l'es un girun. E se potesse fare un'altra interpretazione quando il Ches Barbet sgola in vicinanza, sco girun cerce quel baina di una cadavers, sia no drittura. Creia quel di mena, c'è au o un desiasts non arriverà più grand toc e ci deslura in buon past per el. Insomma, il girun vaglia simbolica manch scopac simpatic, e l'es quel ci profitta ci va proprio mal ad incinater. Nu con nostra benestanza, non va però più da s'occupare da situazioni in cui ci va per nu per vita e morte. Almeno il pel solit, cur ci non va in una gita in montagna. Non va in una buce plena con marenda, non va in una carta con sulla ruta exacta e bob minciura vide la ciambella mossa oz di a posizione exacta via GPS. A cas schmaccher sul pom, des contact d'urgenza es allarmà. E ci va proprio tort, ci vien la rega. In giù una chance di mena pel Ches Barbet, ad el resta bemo la rolla da farsi a show, con sgoler spera via da maniera maestusa ed eleganta. Per fortuna c'ha talel, is lö, Pavel Abbott.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTF.
1: Regles più severe, ma non in comune, come dice il consigliere federale Albert Rösti in connex con media sociali per minorenze. In la scuola, con l'idea di compiere le auto, il manegione sembra essere mezzo greve. Qua in dus, il tema o la sindisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il ministro der Medien Albert Rösti è contro in scomanda social media per offense juvenils. Quels chatti non hanno mai visto concerto als scomans, dice Rösti in vers il Sonntagsblick. In quel momento nasce un RBGS che juvenils chatti deepfakes dels in la right. Per cui plädesce el pli tosch per indiever de social media pli critic, uscì il ministro in avant. L'an passato il Consell federal presentò un sbozz de legge in causa. Qual pretende che le piattaforme online proteggiano meglio gli utilizzatori minorenzi. Attualmente vengono le risposte della consultazione evaluate, uscì a Rösti in avant. E più spesso andasse in persone so sedigions bici pli a bair agens contos in piattaforme sociali, tra l'altro in l'Australia e l'Indonesia, ed era in Unione Europea che dati stentes in questa direzione. Tra le scuole da Ardezza e il motociclista che da ieri su entremesi con tre auto. Dall'accidenza e l'um vini blessato mezzo greve main. La rega è scolata italiana c'è un canto due sons in l'ospital cantonale a Quira, che ha comunicato la polizia cantonale. E in curva non sorvesaivla sa il motociclista venisse in il viale post e colida con un auto da fornizione. Se il suo entra e il strima in auto su andante, e sai alla finale colida frontalmente con un terzo. Per via dell'accidente la via cantonale è stata serata, radunt in ora. In Stati Uniti, in le festività, c'è giunto il dì della festa nazionale e desafin con implet dal presidente. Donald Trump, tra l'altro, lo dà la fermezza dal paese e dice che sia il destino dell'America da mannare il mondo. Per in agiada a el desistide sia satacce susitades contra las medias ed autres nazions. Se sventra ier da in gran fieu artificiale in la capitala. Per via da l'onde de cialira en gronda sparsel paiais en numerusas occurrentes per il 250 jubileum vignides stricciades. In Ussre Stein, in Stati Uniti, il presidente americano ha telefonato ier con ses colleghi d'uffizi russi Vladimir Putin. Il discorso è durato ormai un'ora a mesa. Il presidente Trump ha offrito ses agit per terminare la guerra, qua in vista al prossimo incontro supremo della NATO che l'emna prossima in Turchia, a nom da Mosca. Or davanti, il presidente americano è telefonato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il discorso è stato fic positivo ed è tia vera speranza da terminare questa guerra, uscia il presidente ucraino.
2: La meteo.
1: Oggi si detto le lieve lentir grigion, contro Sairas forma nives più spess. Localma in poi ervenir blec, qua è soprattutto il partenze den l'engedina bassa. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 27 gradi in sorselva e fin 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legno di nota è il lentirdì anche quintar con impedimenti di traffic qua per via del maraton da velo.
3: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
2: RTL. Il concert sin già vis.
4: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
5: La jukebox della Romancia. Mince domenica la zindas qua pro RTR e na in udobra munaidas con la spelunca. Quis qua è gratuit. Con vos già vis de musica, con vos saluts e con una chance da guadagnare un puschel flors ci viene portata davanti us casa. Concept simple, divertiment simple ed una mission da tradizione al concert sin giavus pro RTR. Emalek, per voi il microfono Elias Zuzeos. Il commenzamento fa no con un salut via formular. La Pia Giger scrive: «Io salido il mio mis quattro amici Evelyn Ecker, ils cars vigins Irma e Theo e da Gabi gevigel in a buona sesiun. Fagiai tutz in a biala domenge gudi e cars salitz. E quai salitz, quais venien con in gevigel de musica concret, co ci tocca qual concerts in gevigel? Ray Garvey, Perfect in My Eyes, al gevigel de Pia Giger.
6: Hey, it's me. I just want to leave a message because when I'm with you, I'm so lost. I love you so much.

the pain. Ray Garvey, Perfect in My Eyes, in Javis de Musica de Pia Giger de Musté. C'è un del concert in Javis, qua del 5 de Lul, la domenica, oppas alla Sünders. C'è voi in Javis, il loro telefono è 0800-20-25-30. Vos Javis san leuqua, vos faluts san leuqua, e voi potete con un paio in fortuna guadagnare in Püschelflors. 0800-20-25-30, non va in tempo, fino a mezzodì.

0: Coldplay, BTS, My Universe, du dusch passales undisch in nodas chein bivnientar la prima auditura al telefon per quisch concert sin giovisch la fina Blumenthal cadruvi da rugia in bundi dona fina.
1: Bien-gi, Elias,
0: jawohl.
1: Ja, weil du pligé, que son grad vini de tras, perché ja un probel minche ton de telefona, aber cui valu un conte alles do di se ponze bo tras. Od zwei du klick. La canzone che voleva il propi, ani buon flau, a brevezza di viso in autrega, lu di viso de John Anthony de Runks, la composizione Il Magnificat, che il cor degli on sicilian conta.
0: Vanno un perso luz, donna Fina?
1: Ma tutto quel che tecla nel Radio Ramons, con son quel scambuglien le composizioni di Gian Antoni de Runks, a quei magnificat che aveva scritto per il cuore di Roger, in cui io dirigeva l'ez, a quel già io mi fece a cor, quel fece in bi. A lui per tutto quel scambuglien di tecla, quei forze e si è Mia sora sni forza e mia quinada, ente se mne un vaio in quinada, forza tecle, quella
0: è. Forza, ce la tai, allora tra metà in salute.
1: Esatto, io vi sei in tobbia, perché con 20 vels, e la vetta buona di una scibiala, lo stondo sciazzigliato il bì.
0: Qua è la dit fitch bain. Donna Fina, allora sciazzigliainus il Magnificat.
1: Bien.
0: Al corte Ziglianio. Una bella domenica, donna Fina.
1: Grazie al Semiglione.
0: Grazie.
1: Addio, senza vedere, grazie al Fitch.

0: Il magnifica accentat del cor sezilian, Lion, giuvigia de la fina Blumenthal ca druvi de Rujain. Cher vo va din giuvig de musica e salut e live good night in Pischel Flors, telefon 0800 20 25 30, noi sunt qua fina mezzdì e fan just in avant con una auditura de Savognin, Claudia Barandun Melcher. Bon di.
1: Precis, grazie
0: fitta. Donna Claudia, in già tre metà questa salut.
1: Also, ich will es in primer linie salutare als Treganz dazu. C'è da dire, se venti qui Stefano, Sirona, a tre Scheibchen, als Treganz dazu, se qua sind die Schöpfersche im Wiesame, so Zingers, die Schöpfersche, c'è da dire, so Zingers, in Konscholar, sie einfach simple manch, ganz kuniosi, Gersans. E se volessi quel giovista musica per ora le stuone, sta stregando, sta zuzzi. E con Arona, la lui fön, saluter, e a Savonin, a Giannin, Arpagaus, quel tagliere di una radio rumincia.
0: Donna Claudia, c'è stato altro programma per ella?
1: A vostra cuginiera, e diceva, guarder svinga. Così si rumeno svinga e
0: Luotta?
1: Luotta, che guerriera di una domenica.
0: Ma scocci tocca Pacific, no? La domenica?
1: Per me la domenica non vengo in aereo in giù, la domenica sto me ben acceso, sei Pacific.
0: Ah, qua in clear, qua in clear.
1: E t'hai grado rumeno.
0: Qua è fa piacere. Vai in pa' compagnia.
1: Ah,
0: sono
1: contenta,
0: se ven tre. Una domanda, ella ha osclettore nella canzone Sal da Vinci per sempre sì, qua è la canzone c'è l'Italia a cantare questo anno all'Eurovision. Perché quella ha l'impai innamorata in quella canzone?
1: Ma è tale, generale, che c'è la musica italiana, tutta la musica italiana. E questo è bello con la musica, c'è quella che c'è tu, te penso... senza un po' reclama per l'italiano.
0: Qua fa un efficiente. Per sempre sì, Sal da Vinci.
1: Sì,
0: donna
1: grazie
0: Claudia.
1: Mille, grazie mille.
0: Cosa dice per italiano? Buona domenica.
1: Sì, sì, buona domenica.
0: Buona domenica, bella domenica.
1: Oh, bella domenica, perché è discorso fic con gente lì.
0: Ah.
1: Perché c'è quel lince di notte ormai... di scurinza lì.
0: Italiano tu daesci magari.
1: No, è discorso, tu dai discorso più gente lì, tu dai senza dire con la grammatica, mi c'è attento, e non è allora più gente lì.
0: Ok, grazie con il giovis di musica, donna Claudia, giovis anche la bella domenica.
1: Eh? Grazie, grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci,
1: ciao,
0: grazie.

0: sempre sì. Sal Da Vinci, Per sempre sì. Per sempre sì. Canta al Eurovision Song Contest 2026 e giovi già dalla Claudia Barandun-Melcher da Savognin. A Schluin, spette fin già al telefono la donna Anna Maria Vincenz. Buondì, donna Anna Maria.
1: Yeah, hallo. Io la schloss in negativo speciale mo in una canzone per poi per tutto questo che per la radio. A canzone che ho sentato per la dina per poi si invoia, che tiene invece per le canzoni. A Dio la è lì per me amici, a figli naturalmente per me cara figlia che è stata a Rueu, a tu mia parentella, a tu questo canzio, questo disco, a tu natalizis. Divisa tutti una bella domenica, a Ging, a Gigi la so godi il bisturro, io un terno sogno nel, io c'ho in te caulabor, in sa, se drizzai l'ombriva.
0: Che fa ella oggi, donna Anna Maria?
1: Io vengo la di forza toccan si zavroila, qui a tutta posta, a si leve bellezze da die spazi, in conto il stause, a godi a forza leo, per spentec.
0: Io dai la natura, io dai il sulai.
1: Mi plai la natura da dins, non che io bogata si bia io, da bio gaudele onda di Cesar in tic, se non bello una sosta mia in tic intorno, perché c'è combi, che non so anche io, incontra altri slogan.
0: La musica c'è la acletora, vende Matteo, Melancolia.
1: Yeah.
0: Perché quella?
1: Io ho detto da altri che sei di una bella, sei di vogliate in tipito il triste, io ho mai udito nella per quale voglio viaggiarlo, perché ne gassere sapete che la svezzella. Avevo il Matteo a dire giù bella canzone, a dove spero ma tutta la c'è che oggi c'è da quella che ho.
0: Ok, allora talena tutti insieme, Matteo con Melancolia, su in giovus da Anna Maria Vincenz da Schluin. Donna Anna Maria, una bellissima domenica giovus.
1: Io ti ho già detto che mi chiede in semio di abbruzzare il braccio ogni momento, ma ti ho già letto bene che giù.
0: Grazie.
1: Per te ho visto così giusto.
0: Ma grazie per parlare. Addio, donna Anna Maria.
1: Ok, addio, grazie a te. Addio, ciao.

0: Con melancolia, intervista de musica della Anna Maria Vincenz de Schluin. Qua il concerto intervista fino a mezzodì per l'incontro con tutti i vostri intervisti e saluti via 9:20-25:30 e voi avete la chance di guadagnare un puschel flores che tramite in davanti a questa casa. Quella chance ha de Ramos, donna Anursi Neff. Allegra, buon dì.
1: Allegra, Elias, un dì, un bel dì.
0: Ma grazie, era della. Ed è proprio un bel dì. In giù da scena, oggi tramettere il bel saluto.
1: Ma il saluto di è semplicemente cuore a tutta la mia famiglia, a chi ci sta la Radio Romance e conosce a me. E qua con la canzone, un'allarma, quella è speciale per me. Grazie, figlio Elias, e bella domenica.
0: Era della, donna Anursina Fitch, bella domenica, con un'allarma, Pedro e Benedict. Grazie per il telefono, dalla prossima, donna Anursi.
1: Grazie.

0: Un alarm de Peter e Benedikt Jovija della Anursinef della Mosca per il concert Sun Jovush. Qua è esco l'emissione, non ci non riesco a guardare il vostro Jovush di musica e il vostro saluto via 0800 20 25 30. Noi siamo qua fino a mezzodì e l'hanno giusto a fare avanti con un'auditura da Santa Maria, la Marlene Solinger. Buon dì, donna Marlene.
1: Buon dì, Sir Elias. Io voglio dire a Jovija a tutti quelli che tagliano il Radio Romance e ci mi conoscono da lungi da spera e da leggedina, ci conosci blersi da la valmistai, infatti ci c'è il taglio rosso.

0: radio, adesso ci vicino una bella domenica. E sperai da c'è il resto mon per dire c'è bel e allora a sopra c'è una bella non potendo reclamare c'è una bella sta
1: no, also il resto definitivo mon pa bel qua posso fin già tradire della donna Marlene, al tempo della vacanza in Grigiuna comincia la Val è magari una destinazione di vacanze alla fin già vissim per turisti e turisti.
0: Qui, ja, da waren wir steil. Da ist sie. Ah, das divers, die waren in Tours. Kavin und Blers, die waren in Tours. Nur ein Bels löst bei dieser Fernatura. Mhm. Und dann natürlich ist sie, Blers mit Bikes. Sie sind quasi Spezialisten. Da waren wir steil, ist eine Fitzgugente als Bikes. Jetzt sind wir durch die Montagne in Touren. E mi c'è tanto scurante nero un po' per quel cicciamino lì.
1: Vedi un po' in pesi in cella,
0: Ma se vuoi fare oramai, mi c'è una se sport, io avevo impianto a camminare, o fare natura, con il bike, col velo più. Mm-hmm. Un'altra altro sono, ma non nulla più.
1: Ma e dove esce qua pronto con la musica, la cappella soldanella, festtagspolka, come la nuda senti già visto?
0: Anche niente, e niente un po' musica, un po' rassic.
1: Un po' con schlanz.
0: E niente, un po' con schlanz, schottis, o der walzer, o der alciusè, e ne ha niente con quella musica. Di serio, ci taglia niente quella musica. E questi vogliono fatta fare una traiste, può ne fare con una traiste, con quella musica.
1: Ok, donna Marlene, giovedì una domenica con schlanz.
0: Hey, grazie, Vicente, adesso.
1: Grazie.
0: Grazie. Arrivederci.

0: Il Festax Polka, la cappella soldanella a suona quel singevus da Marlene Solinger da Santa Maria. A far den spetta fin già al telefon Hilda Czarner per il concert singevus. Donna Hilda, buondì.
1: Buondì. E io le ho detto che quella canzone da Mozart...
0: Canzone da Salt.
1: Canzone da Salt, e canta questa sonata.
0: Con c'è saluto?
1: A tutti che te la radio romance è un speciale.
0: Donna Hilda, per ella c'è stato il programma oggi, domenica, con Sulai?
1: Oh, perché mi ha detto, posso partire, mi ha detto, è una buona cena io, lo qua è bi, fresco.
0: Bel freddo, Ok, yeah. Ma allora non traino in lungo, donna Hilda, allora fai venire con la musica, canzone da Sao, cantata dal coro della scuola media evangelica San Maiden, e ci vediamo Adela, una bella domenica frescina, donna Hilda.
1: Grazie. Addio. Grazie.

0: La canzone The South, cantata dal coro della Scuola Media Evangelica Samedan, sono giovisci da Hilda Czarner da Fardin. Ma te dai il concerto, sono giovisci della domenica, la 5 di luglio, sono in quarto delle dudes, e non è un ulteriore giovisci che aspetta a Kloster. David Kamenisch all'apparato, buondì, Sir David.
1: Ah, ben giulia, fa piacere.
0: Era mai?
1: Io ho sempre gente giovisci altro non si c'è io. A quei e scia, io ho bisogno di vedere a tutti quelli che fanno vacanze, o se gratis che vuol grigione. In più tempo, via Laura, a fe, via a Bial Sviatis. Tutti quelli che ho conosciuto era in a Biala Domenica. A quei che ho visto musica, bringt mir Glück, con la cappella, overall.
0: Ich denke, es ist ein viel bon Thema der Landschüste, per fare questo viadis. E vedi qua sulla Webcam, c'è un po' ein Karussell delle Regions in Grigion. E un lö ist più bel Kocel. E das proprio, ecco, per fare viadis, Sir David, è il tempo ideale.
1: Quei esci, da Claustro non sono Fabia abbia altri adi, so l'antico Grigion, buono me. A Barossa venza Cibi, che ho incontro l'Engedina, Taraina, Scuola, San Morezzi, ebbe la Angedina Alta, aber è una nuova arte, incontro la Sulselva, la Rosa, poi vince ziao enorme che ho a Kloster.
0: Fa lei la terra in viadi, Sir David?
1: Ma ho sbuc, ho segno staccheo, aber io sono mezzo arte in viadi, se no, poi è scia.
0: Ok. Bring mir Glück, Emi Feger, Cappella Oberalp, sind gewünscht David Kamenisch der Kloster. Sir David, una bella domenica, gewünscht einer.
1: Grazie, Simulion. Grazie, Fetchelier.
0: Adieu.
1: Adieu, Lisa.

0: Bring mir Glück, Chemi Feger de la Chapelle Oberalp. David Kamenisch, hat wie gesagt, David Kamenisch, der Kloster, das Auditor. In 30 Minuten das Dudisch, qual Konzert sind gewusst, das Cinch de Lüe. Non in plan planet verso la fin, ma sin clea vene mo löpere in persoluz, e quais vengen custeada da Lyon. Angelo de Monta, l'apparat, bundisser, Angelo.
1: Bindi, hallo, ciao, ciao. Ni la busto den sem gebain exa al rette di au wessen se capesche etterme sve bujen kun ka salit a koi ma se ba alla via santeri ni ge ni simplemein lo a tutto se tots gibi jassen simplemein in a verman in a piala domenge ni ge a gebain ge also nu so in bumbli da wels ni ge a adel stappen wiener mon kun bus kun bus kos ni ge a simplemein a gibi jain adelas tutto mobile ni e so to de musica vesten ju bugen ju jau con lui vai in curecchio ni marau
0: Dario and Spinfire sentiments vai ne cletto ora
1: sì bugen grazie a vos la una bella domenica
0: grazie sir Angelo a delere hai efficiente una bella domenica grazie arrivai
1: se mi ont mai mess grazie a dia me grazie.

0: Dario e Spinfire, musica romancia Sentiments, divisione da Angelo de Monde, da Lyon e noi vai in Chapel. Ultim Javus, da questo concerto in Javus, a Schlanz, spetta la donna Martina Pfister. Allegra, buon dia, donna Martina.
1: Bien gi, giuquira.
0: A ci da scena ot salutar.
1: Offle su solidar den graziato, quella io can adine pus per fa, bien cumai, quel numero uns, at in speciale a mio amic, a lui e a mes fons, che si giden po a moin, a fan bien, fan adine pus per del bien, grat moia figlia, cunium, alas, als beadis, mio figlio che sta vivendo il culo d'una soia buba a mio figlio che sta su un vicio con la miccia e io vivo in abbia la domenica a lui messo sono giunti con le loro famiglie che se ne dite che un tentuano si gide a che non svene di alla spiaggia insieme e io le vogliono in grande grazie al figlio tutto quello aiuto.
0: C'è sta otto programma per la donna Martina?
1: Oh, ho il dovuto dire, le vacanze sono prese piuttosto specifiche.
0: Allora, domanda c'è una vola vur?
1: Sì, non è così. Ho svolto due anni, a Brescia, un bellezza ora.
0: Ah, flotta.
1: È stato un buon dia.
0: Ok, la canzone di Vujada, Leo Rojas, il Condor Passa, alla mo due spletti per quella canzone.
1: Io, quella che ho cantato in El Cor, il Brio Denise, quella playa mi fece, allora con quella flauta, anche immensi, una bella canzone.
0: Ok, allora plazzaina quella. Donna Martina, grazie per il telefono ed una bella domenica.
1: Grazie, Fitch, vi ho detto bene.
0: Grazie, Fitch, addio.
1: Addio.

0: las novitats de RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapé ha da combattere con commentari d'odi en las medie sociales. Ad in Francia en pliras mille persone ire sin via per demonstrar contra violenza sexualizzata. Od stati aura su jeiva, per contra sara potessi local ma andar pliavgia. Ire studis, per vus al microfon, Maria Fieli, bundi. Ancunter la nazionale svizzera da Balapé detia blers commentari d'odi en las medie sociales. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funzion da commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionati mondial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminans davart la color de la pell u de la derivanza dels jugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengen annunziats alle autorità responsabili, ossia il SFV. In l'ottavo finale del campionato mondiale fronte la Svizzera il prossimo martedì sin la Columbia. Il consigliere federale Albert Rösti è contro in scumont da social media per uffanze juvenils. Quels chattien nomnada main vias da guncir tal scumonts agic Rösti en vers il Sonntagsblick. Dentant nadascia erbec esser che juvenils chatien fotografies explicites falsificades rels en la raet pia usche nomnats deepfakes. Rösti pledescia per via da quai per indiever da social media pi critic. L'on passa al Cusel federal presenta in jebot da leja en chausa, quel pretenda che las plataformas online protegen meir ils utilizaders minorens. Tenor il ministro de medias Albert Rösti vengen actual main evaluades las respostes. In Francia ha in plir citats da demonstrazions contra violenza sexualizada. In la capitale Paris sa in 100.000 persones iles in via, quae scriven plir agenturas de novitats. La ragion è il cast in amataccia che venida violada e mazzada din delinquent sexual. Kunter il delinquent ha già avant quest cas da in plant per via di una violazione di una minorenna. El ne dentant ni veni arresta ni interroga. Clamals protests ein allianza da 180 unions quella pretenda chi detia in allegia complessiva in stal de mesires e legge singolas per combatter la violenza sexualizzata. In els Stati Uniti, in las festivitats in connexion il di dell'indipendenza ires a fin con implet del president a Washington. Donald Trump a tranter autor luda la fermezza del paes e gic chi saia il destin dell'America da manar il mund. Sils Winter ha da in grand fiu artificial in la capitala. Per via dall'onda da cialire in els Stati Uniti in ordavant pliras occurrences per il 250avel jubileum venide strecciades. E nos restain in els Stati Uniti. Il president Donald Trump ha telefonato con ses collega d'uffici russ Vladimir Putin. Il discurs ha durato buona main in ure e mesa. Trump ha offris es agit per terminar la guerra in l'Ucraina, quai en vista al proximo incontro suprem della NATO ca liu lemna proxima in la Turchia, ai num de Moscow. Ordavant a Trump er telefonato con il president ucrainais Volodymyr Zelensky. Il discurs sei sta fitch positiv, tenor il president ucrainais, det ja vaira speranza da terminar questa guerra.
0: La meteo.
1: Od stati aura su jeiva, per contra saira podessi local ma andar plievgia, quai surtut in la Engiadina Bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a Quira e venc 1 grads in Engiadina Auta. Erdamaun duai per gronda part dar aura su jeiva, a quera raiva la temperatura, erdamaun fina venc 8 grads.
0: Vias e traffic.
1: En l'Engiadina es il entir di de quintar con impediments da traffic per via del maraton da velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed esatto domenica il 5 di luglio, l'ultimo giorno della festa federale da Tir, un mais steva cuore e contorno sotto l'insegna della tradizione del sport da Tir, Notran bilanč col president del comité d'organizzazione Martin Candinas, dodo dir qua la prossima mezz'ora. Mes nom Elias Zuzeos, allegra.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Texas cu Summer Sun, cu pe sală dudă și cuștiți RTR. Domenii alți 5 de luni. Este l'ultim di de la Festa Federală de Tir. De voi în mai, va la Festa Federală de Tir 2026, oță fin. Sunt tot în tot 20 plațes de tir, il Grijun e de Valenstadt. Sunt tregantes e treganți de l'intera Svizzera, ed de l'Ester, nici în sembl per festegiar durant 4 refnes. 4 refnes intensives, pel president del comitè d'organizzazione Martin Candines. Lara Cacenia ha dato un sguardo in avvo con el.
1: Martin Candines, sentire in Mainz alla Fiesta Federale de Tir 2026 a fin. Gec sincer, sco president del comitè d'organizzazione, con lez esses vus che us a fin.
2: Io sono enorme contento che non vengono ni gins accidenti, ni gins problemi più grandi, che non vengono a vivere una attacca a quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradure. Ed è un nostro enorme lezzo di tutto qua, e naturalmente che prendiamo in fine.
1: Radon 35.000 tiradurs e tiradures en venia quere durant la fiesta de tir. Cove si ha quel interesse delle visitadres e delle visitadres? Ed esses vus contents con quella cifra?
2: Non so, sono molto contenti, sono giù 2.000 persone che hanno voluto partecipare al tir del pubblico, per persone che hanno fatto il tir, che hanno voluto un po' a ogni gamma, con loro e gli altri propri. E questo è quello che noi abbiamo voluto, da voi, se raccogliamo che c'è quell'interesse della popolazione, adesso abbiamo sapere che monte che vuole quella insomma di una festa federale del tir.
1: Tano il comitè d'organizzazione ha dato un jeans in caps più grandi durante la fiesta. C'è hai tano avuto la ragione per cui?
2: Tiradurs e tiradurs hanno in effetti una disciplina. Ells hanno in turn con loro arma e prendono la responsabilità. Dall'altra parte, non sei giudidontras e giudidontras che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina in quale in che livello possa tenere sopra di tutto. Ad esempio, qui trovi è. Io credo che mi scelgo da quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi veniamo in successo con quella festa del tir federale.
1: Il budget per la festa del tir è venuto calcolato in rodon 14 milioni di franchi. Se vai su di avalità, cosa viene ad essere la fin finale finanziale?
2: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo da, dalla Unione quella contribuzione che noi veniamo permesso, se c'è possibile, da sapere pagare adesso con quella Unione hanno fatto investizioni considerabili perché quella festa insomma si vive lieg, ed è uno noi siamo ottimistici che noi vogliamo da voi in seguire in nulla e ci intende più forse da voi bi per tutto quello che hanno lavorato per quella festa.
1: Come fece a Quera e il Canton Grigion veramente approfittato da quella occurrenza grande?
2: Io sono perciò dius che Quera a Canton è il slogan che in un'istante città approfittato considerabilmente da voi meinst quella festa. Le sbiare tiradure sono state che usano noi, io conoscendo che io sono buoni consumenti, ma poi abbiamo anche la spina per il canton turistico della regione, dati PaukPB, che deve società che vengono in questo canton per godere di non obbligativi in buona compagnia.
1: Sco presidente del comitè d'organizzazione, esses vus stai in tutti gli sport externi, c'è a faccia vus personalmente la più grande impressione?
2: E ven lavorato con enorme engagi, con enorme accor, a fe creativ. Io credo che quello di voi, quello che resta, quelle amicizie di voi dentro la società di tir, vedere quelle facce contente, quei dini di voi, hey, scendiamo a fare una foto finale, a cui invece quelle malesse, lo hai già schon, vengono già un momento emozionale, traccia. Bene, per tutto quello, eins lavorato è intensivo, a quello di voi, la crolla più bella riconoscenza, la più bella paga per la lavoro che ha prestato a voi.
0: Impressioni visuali ed auditive dai in clear, sai quali reportage da radio, portretti o contrasti davanti alla festa federale da tir, ci finisce oggi e ci annullo durante un mais qua il Grigion. Scodine un clic via rtr.ch per cercare tutto in connex.
3: Mesti. Nia lingua.

0: Johnny Nash, Rock Me Baby.
1: Ed es las 12 gemets. Tempo per gratular.
2: RTL. Las gratulazions.
3: Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: Las gratulazions del 5 de luglio 2026. Hoz un di senza gratulazions inscrit. Però speranza di stessi un di con giubilare se giubilare ci può passantar una domenica da solai. Una domenica con bels incontri e con bels moments. Non perde questi moments la nostra sporgia qua pro RTR insieme con vos aiut, chars gratulantes, chars gratulants. E alla fine dell'emissione traiamo la busta per due buoni del buon ingegnere scuola per una giubilare o un giubilare. Le stesse coce vo gratulare una delle giubilare e una delle giubilare presentate survein questi buoni per il buon ingegnere. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra. Ora mai da in Jeans gewüst inscript, aber dann giusta da in sembel in guard in avos la vamez di kort passalas des, kort che no van fatto un appel per nostra tazza d'anniversari, la cupina e quella da c'è altra metterots a Turich, la stan in pela Margarida Cadonau, la nona Anita Campel da Ardez a telefonats.
4: Cara Margarida, nona gratulescia, gewüse tot el bun, blere sanda. E oggi in una bella festina con chiesa mia su Ardè.
0: Lei è nuda apposta ad Ardè oggi per far festa, qua fa sempre con questa bella ora e con un po' di temperature più agreabili. C'è già una bella festa, Margarida Cadonau e l'ora bler plagiare per la visita il Bons e der culo tazze e culo ducerie, ci non tramite in culo cupina in nome di Anita Campel d'Ardè.
2: Per vos con vos.
0: Hey, dosso vai na una pruna temp. Che vo vai vet in cün. C'è oz anniversari, als 5 de lül 2026. Si lura, podavet jent gratular live a quella persona cun saluts, cun impergevus de musica. 0800 20 25 30 is er nummer, il numero del studio RTR 0800 20 25 30. E scodit? Tanto tutte le persone che celebrano traino la sorte per due buoni per il buon giardino scuola. Ma siamo qua fino a mai un quarto passato l'una, ma è un buon tempo. 0800 20 25 30.

L'ensemble Cantus Firmus sur Selva ed incantanti con Laut sur la montagna. Una canzone un po' più lunga, ma non va in tempo, oggi per vicino Neso Scheblers, gratulazioni. Una canzone ci è stata dedicata a Rosemary Knecht da Filisur, che oggi c'è tanti quattro anni. In 8 minuti a luna, se ihr volete gratulare a vostre charas e charas, il telefono sono stati un po' più pax, ma se c'è effettivamente la vista in la possibilità di mettere un SMS o un WhatsApp che ci fa una via 079-270-97 e ripeto 079-270-97 e noti il prele ein in vos nome. Dunque questo è una per Uli Meier Allegra RTR. Uli Meier ci dice partenari complice a tanti dusons. Ciao Uli, per te anniversario gratulisci da tot cor. La vita è bella ed interessante, io daer posso stare almeno fin 90, ha di u gern ursina. E dosce entra er Uli, e la concorrenza, alla fin, e la bustia, per dus bons pel bon in giardino.

0: L'ora delle gratulazioni dal 5 di luglio, la domenica e dal telefono da Rouen. Vaina Corzin de Rungs. Allegra, Sir Corzin.
1: Allegra.
0: In giotra metà in oz, quelle delle gratulazioni.
1: Se alle stermette le gratulazioni si atta, Hani Heini.
0: Con c'è plez gratulaina?
1: Io ho già della tutta Vienna, a stelle stascole, scolleghe. Bibiamo.
0: Se senti non alla oz, la Hani Heini?
1: Sì,
0: e la una donna ci fa festa?
1: Come? Mi c'è tutto, falla sogna, oz falla si gira.
0: Dai oz una visita?
1: Ja, io non so entro mi mentre spero sì, ma là.
0: Ok.
1: Stato in toppetta.
0: Flott. Ok, dai. In toppetta sul 61 da Hani Heini, da Siat, Sir Corzin de Rungs, noi piazziamo musica da Dario Hess, la vetta biala, per celebrare la giubilare. Grazie per il telefono ed una bella grazie, festa, una bella domenica.
1: Grazie, fosse milione.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

Veta Biala, Dario Hess, chanta per Hani Heini des Jatja 69. Das ist präzise Lüne, schon wo wir gewusst haben, per Jubilares, Jubilares des Cinc de Lüll, Gratulations, Kunjewisch der Musik, Schilura, Telefonai, an dem Studio der Radio, 0800, Weinsch, Weinsch, Cinc, Trenta, quasi Nummer, Platzei, was gewusst, Ots Telefons, Pax, in Ura Quieto, schätze la Chance, ist tant più grande per wo, per Iva Reint. E, tanto tutti i giubilari, traino la sorte per due buoni per il buon ingiardino a scuola. Noi siamo almeno 15 minuti, avete un po' tempo.

0: Al canto di un bright sunny day ha ragione Jimmy Cliff. I can see clearly now, ed è proprio in di da bellezza. E con la canzone va a fine in ora della sgratulazione del 5 di luglio un po' più quieta, ma quando fa noia, ops, questo è un po' inglese, quando fa noia, perché c'è il oz e l'aino tra la sorte, tanto con le due o tre persone ci hanno, nu, oz, ci sono nu le spaventate, senza questa emissione. Tante tre persone traino la buscia, per una persona ci sorvegna due bons per buon angel di scuola. E qua è Uli Meyer. Per lui vive in WhatsApp. Uli Meyer ci ha tanti due sons e ci sta a strada. Tutto il buono ad Uli Meyer. E tutto il buono è a tutti i giubilari, a tutti i giubilari. E le persone ci non sono dismanzionate. Ci ha otto anniversari. E ti ha già visto d'accordo tutto il buono. Un dia di bellezza, una domenica con buona compagnia, idee la perfetta ora per fare un po' di festa, speranza per avere voi passare quel dì che voi già vivete. Speranza con sandà, con compagnia e con buon strazzo. Tutto il buon, in nome del RTR, e grazie a Fitch per parlare. Non so din più tardi c'è, se l'avete a partire dalle 5 per sport e l'attualità. Messo nome Elias Tuzeos, Romancia, fate un bel davo mezzodì.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Vus al puls della musica. I see trees of green. Dal Semperverd. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria scolavitta.

0: Las Novitats der RTR.
1: La naționala svizzera da Balapé ha da combatter cun commentaris d'odi in las medias socialas. Ad in Francia in pliras mille persunas iras in via per demonstrar contra violenza sexualizada. I las duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Ancunter la nazionale svizzera da Balapé detti a blers commentaris d'odi in las medias socialas. Quai annuncia la Federazione da Balapé Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funzion da commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionari mundial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminants, davart la colur de la pell u da la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafeccien alla legge vengen annunziats alle autorità responsables, uscia il SFV. En lo chavel final del campionati mondial fronte la Svizzera il prossimo mardi sin la Columbia. Il consigliere federal Albert Rösti è contro in scomond da social media per offense juvenils. Quels chattien nomnade mein vias da guncir tal scomond, agit Rösti en vers il Sonntagsblick. Dentant nadasce erbec esser che juvenils chatien fotografies explicites falsificadas dels en la reit, via usche nomnats deepfakes. Rösti pledesce per via da quai per indiever da social media pi critic. L'on passa al Cussel federal presenta in jubot da leja in chausa, quel pretenda che las plataformas online protegen meir els utilizaders minorens. Tenor il minister da medias Albert Rösti vengen actual main elaborades las respostes. An Francia ein pliras citats da demonstrations contra violenza sexualizada. En la capitala Paris sein 100.000 persunas ides in via, quae scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cas d'una mattaccia che venida violada e mazzada din delinquent sexual. Contra il delinquent ha già avant quest cas da in plant per via di una violazione di una minorenna. El ne tentant ni venire resta ni interroga. Clama als protests ein alianza da 180 unions, quella pretenda che detia in allege complessiva, anstal de mesires e lege singulas per combatter la violenza sexualizada. Il presidente americano Donald Trump ha telefonato con ses collega d'uffici russo Vladimir Putin. Il discorso aia durato bunamain in ure mesa. Trump aia offri ses agit per terminare la guerra in l'Ucraina, quai en vista al prossimo incontro supremo della NATO, caliu lemna prossima in la Turchia, ai nom da Moscow. Or davant a Trump telefonato con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il discurs sei sta fitch positiv, tenor il president ucranais, det ja vaira speranza da terminar questa guerra.
2: La meteo.
1: Ot stati ara su jeiva, per conter saira podessi local main dar plievja. Quai sur tut en la engiadina bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a quira e venc 1 grads en la engiadina auta.
2: Vias e traffic.
1: In l'Engiadina è il lentir di da quintar con impediments da traffic per via del maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La nazionala svizzera da Balapè ha da combattere con commentari d'odi in das media socials. Ad an Vestal in scontr suprem della NATO ha in la Turchia da pliras arrestazions di spitaivlas. Jeles Trais, per vus al microfon Maria Fieli Bunasaira. Ancunter la nazionale svizzera da Balapè detti a blers commentari d'odi in das media sociales. Quai annuncia la Federazione da Balapè Svizzera SFV. Savens stop ins deaktivar la funktion de commentaris, quai per exempel su entre il giu del campionati mondial contra il Qatar. Il resultat dat in ad in aia procura per blers commentaris discriminans, davart la colur de la pell u de la derivanza das giugadurs. Commentaris che contrafecien alla legge vengien annunziats alle autoritats responsables, uscia il SFV. En l'ottavo final del campionati mondial fronte la Svizzera il prossimo mardi in la Columbia. La rauna da Prada patesce in regions basse in Svizzera da pliche fin ussuponi. In studi a lung temp da Basilea musa in reduzione massiva della popolazione. An Teifritz ultims presch 40 ons sei la popolazione se reduzida per pliche 3/4. E quai, malgrà che la purgida d'aus per meter off sei accrescida il medem temp. Ils facturs per la reduzione ein probablemente far con la midada del clima, ein num in la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera ang becch scopericlitada. An Francia ein pliras citats da demonstrazions contra violenza sexualisada. In la capitale Paris sein 100.000 persones ires in via, quae scriven pliras agenturas de novitats. La ragion è il cast in a mataccia che venida violada e mazzada d'in delinquent sexual. Contra il delinquent ai già avant quest cas da in plant per via d'ina violazione d'ina minorenna. El ne rentan ni venia resta ni interroga. Clamals protests eine Allianz da 180 Unions, quella pretenda, che detia in legge complessiva, anstall da mesires e legge singolas per combattere la violenza sexualisada. Pauks dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia, an las autoritats der razzias in differentes provinces arrestableres persones. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes tra senestra. La regenza avant l'inscunter dal 7-8 da Fanadur augmentales mesires da segertat. Tenor las autoritats seien las arrestations part al combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant che las autoritats veien con ur actions consunt impedir protests.
0: La meteo.
1: Ot stati aro sugliiva per contersaira pudessi local ma andar plievgia. Quai sur tut en l'engiadina bassa ed el partenz. Las temperaturas maximales entranter venc 8 grads a quira e venc 1 grads en l'engiadina auta. Da maun duai per gronda part dar aura sugliiva, a quira raiva la temperatura fino a venc 8 grads.
0: Vias e traffic.
1: In Lengiadina è silentir di da quintar con impediments de traffic per via del maraton da velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. La saira der RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Proxima emna doai puspevenir ciao den Svizra. Tenor SRF Meteo specie in a proxima unde da cialira. At, an vista l'inscunter suprem della NATO, ha in la Turchia da pliras arrestazions di spitaevles. Ieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Proxima emna doa in Svizra puspedar in onda da cialira. A partir del mardi s'augmenten las temperaturas tenor SRF Meteo puspes in 31 fin 36 grads. Nel centun Tessin esi plin avant a quintar cun noc tropicas. La sicira venia a continuar in a fin na saia momentan becen vista. La cialira venia probablemain anca mendrar la sicira in bleras regiuns uscia SRF Meteo. La rauna da Prada patesce in regiuns basses in Svizzera da pliche fin usto puni. In studi a lung temp da Basilea musa in reduzione massiva della popolazione. Antai fer ils ultims presch 40 ons, sai la popolazione se reduzida per pliche 3 quarts. E quai, malgrat che la purgida d'auas per meter offs, sai crescida il medem temp. Ils facturs per la reduzione ein probablemente a far con la midada del clima, ein num in la comunicazione. La rauna da Prada è l'unica spezia da rauna che navala in Svizzera anche becco periclitada. Pauks dies avant l'inscunter suprem della NATO in la Turchia, an las autoritats terrazias in differentes provinces arrestableras persunas. Sco medias e sindicats Tirks rapporten, s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes della Sinestra. La regenza ha avant l'inscunter dal 7 e 8 da Fanadur augmentales mesires da segirtat. Tenor las autoritats, sein las arrestazions part al combat contra il terrorism. Kritiker supponen entant, che las autoritats veien cun lur actions consunt impedir protests. E nos veninter il sport mountainbike. Per il meglio risultat svizzer ter la Coupa Mondiale in Italia a procura Ronja Blöchlinger. Ella s'è chatta sin il cingiavel plaz. Gudegna a Martina Berta per la Tajana e quella in prima vittoria tra una Coupa Mondiale.
2: La meteo.
1: Domando è per gronda part dar aura su Iva. A quera arriva la temperatura fino a 28 gradi, a Musté fino a 24 gradi e a San Murezzen fino a 19 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tridis in direzione nord stagnesce il traffic tra Langquart e Sarganz, qua è per via da memia bler traffic. E nel giardino è silentir di da quintar con impedimenti da traffic per via del maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Les novitats der RTR.
1: Suentrin mais va la festa federale da Tir en el Grischun Ozafin, la occurrenza a trac var 100.000 visitaders. E tenor SRF Meteo dati prespus per la proxima onda da Cialira in Svizzera. Da maundu ai dar aura sul giva, a quera arriva la temperatura fino a 28 grads. Ieles cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el Grischun va su entre 4 emnes a fin la festa federale da Tir. Var 35.000 tiradures e tiradurs in Vinizza Quira, plin avant alla festa Carmalà var 100.000 visitaders. Il presidente del comité d'organizzazione Martin Candinas tira in a bilancia positiva. Scuola Gic in verso RTR.
2: Io sono enorm contento che non siamo nicht ins Accidents, nicht ins Problems bei uns, che non siamo in Savilmanà tra quella fiesta per la contentienza complena delle sbiare tiradure e tiradurs. Ad Eleonò sono enorm lezzato qui a naturalmente che prenos in fine.
1: Tenor El, in la città Quira ed era il Lius, che è in stanza saietar, profita da questa festa. Per poter realizzare questa occorrenza, in var 5.000 gidantres e gidantres stats in azione. Il venciavel maraton da velo en l'Engiadina sai a tenor il organizzatur sta in gran success. Schuel scriven en una comunicazione, ein var 1.300 persones fac part, quai sain 150 da pliche an clon avant. Grazie a Laura Stabila senza Urizis, sei a questa edizione del Marathon stata special mein Luca per il Comitee d'Organisazione, ein Num in la Kommunikation. Il Marathon agiliu dal Strais fin ils Cinch da Fanadur. Proxime emna doa in Svizzera puspedar in onda da Cialira. A partir dal mardi s'augmenten las temperatures tenor SRF Meteo puspes in 31 fin 36 grads. En el Chantun Tessin es e plin avant a quintar cun notch tropicas. La Sicira venia a continuar, in a fin na sae momentan becen vista. La Cialira venia probablamein anca mendrar la Sicira en bleras regiuns, uscia SRF Meteo. En us gian al exterior. Paux dies avant l'inscunter suprem de la NATO en la Turquia, an las autoritats de razzias en differentes provinces arresta bleras personas. Schkomedias e sindicats Tirks rapporten, s'attracti tranter auter da journalists, scienziats e participants da gruppes de la Senestra. La regenza avant l'inscunter del 7 e 8 Fanadur augmenta les mesires de segertat. Tenor las autoritats seien das arrestations part al combat contra il terrorism. Kritiker supponen dentant che las autoritats veien nur actions kunzund impedir protests. E nu sveninter il sport mountain bike. Per il meglio risultato della Svizzera per la Coppa Mondiale da Cross Country in Italia a procurà Ronja Blöchlinger. Ella s'acciata sin il cingiavel plaz, gudegna a Martina Berta per la Tajana e quale in prima vittoria tra la Coppa Mondiale.
3: La meteo.
1: Demando ai per gronda parte dar aura su Iva. A qui arriva la temperatura fino a 28 grads, a Musté fino a 24 grads e a San Murezen fino a 19 grads.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A30 in direzione nord dati colonne strander Langquart e Sarganz. Jede quintar con var 10 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Festes stan il Center de questa sera. Per la festa c'è Svizzera e Svizzera hanno fatto il public viewing del campionato mondiale de Balapè il venerdì passato a buonura las Cinch. E per l'altra la festa federale de Tir, ci finisce oz ed in ci sono arrivate sur un mais tre gantes e tre gans da tutto il mondo per as misurar. L'ein lanciardi viene la festa tematica in domenica sera qua pro RTR, mes nome Elias Tuzeos. Romancia, bel, c'è con noi.

0: Il sole splendore, domenica sera pacifica con RTS Los Uralias in 10 minuti, le 6.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Sera sono avanzati dopo due partite interessanti. Il primo due paesi, il quarto finale del campionato mondiale da Balapè. Canada diventa il primo OSP, ci crede ora, per vedere un 9-3 contro il Marocco. E la Francia combatte un Paraguay che è più grob con una 9. Il Marocco e la Francia demena il primo quarto finale, le prime due squadre entro il quarto finale. Almeno sono palperi e promettono il prossimo ottavo finale divertimento. Le 10, questa sera il tempo svizzero fronte la Brasilia su Norvegia. Fun fact, B1EADA ha dato un duello del campionato mondiale tanto le due nazioni, questo dal 1998, quando in Norvegia ha guadagnato 2-1. E allora io vado il OSP Mexico contro l'Inghilterra, quella notte le due, tempo svizzero, di meno, in noi vado a domani, e qua a Mexico City, su un'altezza da 2200 metri sul mare. Qua l'ascia fischia tenor SRF Sport leif meldres premises pel team da casa. Co ci va ora? Qua do darato più tard, da mano a buon'ora, qua pro RTR.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.
3: Hat schon lange gehabt fürs große Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände, ich bin ungeschickt. Bin mir bruchlandig als Chappilot.

Hus, Boe, Baschi in radon 5 minuti e la 6. No plan come già per oggi, Romancia, grazie a Fitch per l'attenzione. Speranza potevo cominciare bene, l'efna nuova, l'ora, quella comincia a zura bene. E speranza potevo al più tardi in mardi sera celebrare, monia, con la Svizzera. Ci sa! Una bella sera, il microfono è stato per voi, Elias Tsouteas. Sta bene.

0: Il D der RTL.
1: Les novitats de la domenica con Dominic Hardecker. Buonvegni. Col D de Dots va a fin la fiesta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed autors George Stanz de Città El Grigiun. Parga 32.000 tiradures e tiradurs han duron in moins fac 2,2 milions siets. Pline von alla fiesta Carmelau redon 100.000 visitaders. Il president del comitè d'organizzazione Martin Candinas è contents. L'occurrenza ha già attratto più partecipantes e visitaders, ben probabile di dirsi finanzialmente ed ha già portato a vantaggi turistici, scuole economici per il Grigiun. Il preventivo per la fiesta di Tir è venuto calcolato con 14 milioni di francs. Il venerdì il maraton de velo e l'engedina, sono tenore gli organizzatori, staus in gran successo. Bia ben 1300 persone agin fac parte. Quoi agin cento conto de pli che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila, senza urezis, sagi quella edizione del maraton stata specialmente locca, ha scritto il comitè d'organizzazione. Il maraton de velo in turno zanetz agin leuc del venerdì, doc noz domenica. Il miglior risultato svizzer alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia a Ronja Blöchlinger procurau. Ella ha ido il ciunavel Platz, guadagnau a Martina Berta. Per l'italiana ha quella prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzeres ha sia in prima gara della stagione attuale, che ne gina ai alla Stop 3. L'altra anno dai puspedai in onda di calire in Svizzera. Na vende mardi s'augmentan las temperaturas de nord SRF Meteo puspois in Trentin tocan 36 grads. El cantun Tessin es pina vonda quinta cu nots tropicas. E la Sicilia venia continua, in fin c'è il moment bo in vista. La calira venia in biaras regiuns probablement eun ad intensiva quella. Tonda mai, in a biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Se domandais vos magari, co vai cu mai? Sunio si la drece via. El se cente magari quella domanda.
3: E quel che fece l'ossa grat momentan proprio quel che fa plage? E che quel sentiment ha già minci in denusi in gala vette, a lui si pli importante debba in gala prendere oins, neve prendere quei temps, amerà. Klar, tot sto boa dina fa plage va jels di men, aber la grande parte della vita sto schon fa sempre ins.
2: Quei di Gino Carigete, le scolast da cant, musicist, cantador della band Omis Dus. Che ingredienzas trova el per da sen a sa vita? Da vart quella ad autres domandas filosofesche vita e creta oz con el. Io sono Gabi De Gonda e oggi vi la vus in una biala a pacifica domenica d'estate.

0: RTR Vita et Creta.
1: Che dat sen alla vita? Un quellas ad autras domandas vuol Vita e Creta confronta persunas giufnas el de cuors de questa stat. Ai va per domandas un pau filosoficas. Hosp oz, Gino Carillet. Ella è cantador, lead della band Omis Dus, insieme con David Friedli. Allora, canzoni van si e giù che ternus si non des Ramonches. Ella è scolast de cant, dirigente, de din cor che la setz fundau a Solothurn ad ella è interprendider. Cresciu sia della siate in sur selva, viva scolice Solothurn. Gino, hai la musica al sen della vita?
2: Also, per me è musica in parte. Il sen della vita a mince cas in una grande parte è per scotti as menzionau e già meu job la musica e la passione la musica et è sco hobby a cne main
1: io faccio losa in seconda pretensions io pretende losa che vosso vus se vi es uafen principal qualche dat olma a Gino vi es talent musicale in regal della vita che vos vivis sco multi-instrumentalist sco dirigent sco scolast de cant è quel correct?
2: Quei è correct, te? Astens schon di a
1: è schon piars la vugina ga
2: els de vos ons astu proprio di che vai bo piars la vug quei che naturalmente fec bien per quei che trova la vug mince di per la lavur è mio temps liber per mes hobbies, per fa musica, per funzionare, insomma, el mince gi. Et crel da vosa ga che eu vai gio piars la vus e rinegada en connex e con allergia da pollas. Gie, a magari sto so schon dente che daci il cercladur, che vai leo mie allergies che adia vai forse da dia di una nozza a cantà. Che sto no Beiber bia, stoi dormi bia il dia von, a propi esser, merat d'esser fit, ad esser stabils, psychisch, perché funzionesse lo com'ie vus. Super bia, che con la vus, sein se export del sentiments, ni, ad è forse qualche, quals patratschis che in sa grat, se c'è quei per fases che in vusi bia alles, aber è fases che è in bia alles, ni, per da compliments, aber forse ne gagisci in sein problem, che schon con la vus, fein si nu massa.
1: Vos transportais eba texts fech pensivs, pacatai en rock e pop, magari ec un caràcter melancòlic, ec un tic in tic è la marca da Omis Dus.
2: Gè melancolia, ie e ong leger, sinz, vesesso se sconus essen el studio, a figè in nostra musica, esi propi 100% complagé. Also leo vengen praktikamen mai situazions nugnus essen wenn du vergrons betrachtest, das sind vor so ein Diskurs, kein Integpi, Melancholics. Quai ist ja die prima Phase der nostra Musica, a leo vengen las Melodies, leo veng, a ci men tocque che fa o la canzone, con instruments, con la vusch, a per suente scrive lui il text per suls, per quel che David a bolle possevla dat, de scrive text romans. Se c'è che el venga dine con idea su de check-in se vesse scriver. A leo, de dati inen in l'altra situazione che ho prendo lo proprio o me in tic, o del mince di effetto lui per trazzo, ok, per c'è vai proprio alla musica c'è l'essere trasportata con me text, ni c'è il tema. Lo stoi buono me in tec de mia varte in questa scena, shock. Quel capito il studio è proprio mo leger, non sen buons temps, è un gran plagé.
1: Hai il plagé al sen della musica?
2: Also io, con quel che io vado, musica è mio job, con quel che va musica, sco hobby, sco band, e quei, se men, già, in sto proprio merà de cirà, e quel plagé vid la musica. Schon aus erwähnt tot, Nils Biars, er halt Fa-Musiker, Zwenter, se we we plagedle Musiker, er duas causas, perquake, nus vivin ozelgi en in a vete, no, ka Musiker semen gratuite, a quals ka fan la Musiker, an leo schko walti bia krappen via. Kinstalumera schko, sein se selval plagedische, tot kuste, per exempel, 15 Millifrancs, a din salu forse de prender, quals denes, de lacine stabilit, dat della vetta in quei senni ebbe finanzialmente mirakins agileu lue bo in difficoltà quei ei luce co ebe la schwida de merasco senza cira ebe co plegevit la musica che jack e budin esempio
1: Gino, quel caudo es esser enza setz in tec in discurs filosofic dentro nus dus de wartel sen de la vita weiss e schon chantau a sa setz la domanda c'hai dat sen a maia vita c'hai fa a mi propi plege che la vita fa sen
2: Gia crei Qua finds ja um magari quals betrats de quete quei buns betrats kins astenega zu domanda e quo che fece losse grat momentan proprio quo che fa plage per quo den trene in sin in ritmus kins in forse bu proprio o pli ni sangyang proprio play quo yang mi prins va schon ei dies quindi jons e es in en in trot e che quel sentiment Ha già vinto in denunzi in gala vette, allora è più importante da bene che prendere oins, neve prendere quei temps, a mera, clar, tutto sto buono di ne fa piacere ai altri men, aber la grande parte della vette sto, schon fa sen per ins, per me è sì di ne fece importante che mon lui in vacanze, e in alter leuk, che ho lasciato meia inspira, forse ne gada te c'hai alter, ni, che va proprio oda quei trot è visual. Lauf war ja Adina am Vladina Puspei in Outer ni in supplementar sen della vetta. Seggi quello per la musica ni co che la selfamia vetta co che tu fech. Also quis con me Leuk, ne che warst di Puspei, se domanda c'hai fa proprio sen a mia vetta. Also per me è schon important che vai Adina in Scottisugi in a casa che sa se la grasi su. A quei ebbe per me isch go i I in vacanze. Lui sa, io sono qui per in due anni, però sono già messo a me il ciao e sono due anni in Brasilia. Tre anni. Sono sì, moi, di voi il ciao a noi, quello che fa, se codino in te piace, di poter ciao a Londra, già lo faccio. Adio faccio lui, adio metto il mo, causa se mi vede, che faccio lo sventre, ok, fai già bussen.
1: Gino, io sento il o in te che la musica fa già piace. Quel cantà fino a miras, fa plagier, hai il plagier al sen della vita.
2: Già, io crei schon, ti stas vet plagier, e ti crei in sa ebu plagier, in sa ausa, per esempio, se c'è quella sena dat, che ebu bia, non se c'è ebu de certes causas plagier. Anzi, crei il plagier, asce, sto di ne puspe venire von. Se c'è quei alle spinces causas, o forse alle grandes causas della vita.
1: Co vagino credietlo antun cun umensken, forse meins plagiables. Pi Peters forse è in a frida la vita. Mi sono ricordato forse di Dina che non so c'è è prender parte di Udi.
2: Min c'è caso, so sa c'è men gra quei onne, so stau creendo il spigrefs ons per me, quei che ha o se bo per tu cao mei a mia famiglia, aber in a famiglia dat ha c'è men in super collecte me, ca piarsi il bab. Calma demo men è il c'è un che è morto, a lui si su... è un geo setz difficoltà con la sanidad e già è quello quel momento che fa naturalmente un po' piacere e tutti eri con te la mia missione di se vuoi fare del forse forse non è un piacere con è il primo che vai fare con tu non forse in te tu però avevo se con un nome l'unz vai il primo su gis non che la mette bumi a uscì bia vai io se mi importavo del non c'è di mia perché vai se cosco entic se vuoi se mettere la situazione hai in sa bubia non c'è quel buon appetit ed in blidi lo forse in quel momento che in sa bussi bia ebbe c'è quella causa che è essenziale perché in sa agi puspe meglio allora vai io se portavo del mes malunz, weil es will faschie beim Plagier del. Und ja, sei ja, und kui ja, wevel in gadin, tei moment, kam auf bubeine mi, at ti e de zot, ne, und es, also, a schkopreu o mei oder la Situation, und da man ja, und es mit meiner fein Picknick zusammen. Magari, bo, per supprimer la Situation, mo bein, eine gade prender in a Pause, de quales, de quals moments gen boschi, bialz, es wenders as luna dine, pusch be prender ne, und do, Qual sentimento, forse c'è già con buoni colleghi, con la famiglia, sulla situazione. E questo è importante. Ma quei trovi è, con la balancia, con l'equilibrio dentro, avere il piacere della vita a te, che è il tempo che si è essere in grado di trescere in villa, con tutta parte della vita.
1: Gino, l'hai tornato alla band a Omis Dus? Pus essa schon sim via di agents. Anzemen, c'è ja vossa tribuna da siemi.
2: Jo per l'umnezia.
1: Adus es final mein schilunch.
2: Adus es schilunch.
1: Ei questa dire l'amour niesi ius surprendente mantions.
2: Ja, dine dau omis duas fases. Also, il fa la musica definitivamente plager, il promover la musica lu magari intects ceauter. Se c'è che eu son schomenioso senteve quasi a jons dire scibia super persones che an sustenev nasa musica ad leu prendens lu ebbe eo quei plager de a i funzione con la musica, nos vengin el Radio Romans, nos vengin el Radio Swiss Pop, et, ja, quai hast du se e, also, i hat un giu per in Open Air Lumnetz, in quai sen, e quai schon super.
1: Hast ja cantas, se la tribuna degli Open Air Lumnetz è quasi avon casa, gino creiet, ca si si assiat, co ai al idiom, te la patria, ai siat on al magnet, forse si zon inspirazion, mincheton.
2: Ja, Mandel.
1: Also, das bo pretender quoi.
2: Eine TG sind dreche, weil ich go deche wo ni mentionau che eu se trail magari na vos per schiver mes text, der sei che per exempel Karamoma is stand text, che weil us so non de fach kum mir mum, weil schritt en zemmer, ni weil du man da le che ne, just es en schriver che eu. Aber quei erst aus in cool moment, es kinds erst au ze kosko parter quella esperienza di scrivere il testo con la mia mamma e per cui ho menzionato in Ligiom per mia musica.
1: Con 33 anni, eins bia miez, la flur della vetta, Gessiao, hai si entic quella veglia decina in se bo più giovane, ma in se è bo veglia, in se bia miez.
2: Exact.
1: Dat quella una forza.
2: Also, c'è chi ha sento lei in se Bia-Energie, fece Bia-Energie. Aber in Sakrente gsurpasa quei Level de Energie, et in Stolu epuspei mera intik des Ersetz. Et kukia wei eben FMS betratz, also eben jesun grad, eben schgott ja sitze la Flur de mia Vetta. Tutine meunke a mi mega, mega fece, forse e con quei jesun interprendider, intik quella Stabilität. Ed esch intik quella Fidonza, chi vien lo schon bien. In sazza codina zetti men, in stomfa quei, in stomfa cei, per chi vengi lo proprio bien. Leu sonde un vidi imprender, ni stoso a un merado, vengiter quella Fidonza, chi asce os enig, i asce farsi nega vengi bien zenzig od undel 200%.
1: In process?
2: Genau, i asce esser in process, et isto e bot fot funzionava, nemmen da dotz in de meun, et e kreis go, ja, interprendite de 33 ans, ka vai bagi jau si halt totmetz, ja vai surpreu nuet, also in facente, nizze cei, drovo kreik que temps, et sente leben fetch, ka isto im prender des veien tuen con quella situazion, ki vai halt emo ton temse, questo tonger, a lu ebbe vela fidanza, ki tonger. Quei è un'esinte, la difficoltà c'è che in sé che la flur della vetta con scibia energia scò, forse mai pli, sai bu.

0: Gino Cariget, per finire forse ho una domanda, forse un po' più intima. Con 33 anni, la vita avant vous, amour, passione per la musica, per stare in tribuna, per il vostro lavoro, plagiare è una grande priorità per via stenda vita. Datezene una base spirituale e la quale vous influis è una certa forza per dare sen alla vita, forse una forza superiore, una forza divina.
1: Io sei anche una credenza in una forza superiore, né in Dio, né in una forza divina. Quello che sai è che è un provo della paese e della credenza in me mezzo. Sei un progetto che ho fatto, né con tutto quello che ha già da fare con la mia vita, metterle piuttosto l'energia in la fidanza in me mezzo, la credenza in me mezzo. Exacto.

0: Un angel in sempre vert che catapultesce nus an avos e Jon 1994 con la Kelly Family procurava per euforia Tirpin e Gron. Il è seguire capitau a vos, che vos esse steiz a neua in vacanzas, el hotel, ad el imprem truquet de vossa maisette de noc, la Sontia Bibla. Lectura per in escadin, en mincia situazione della vita, en buns e meins buns moments.
1: En cins text consolation nus, autors irritation nieba vilinten nus. Elez ad invitir. Paulus ad autors texts ein beinde leger cun respect, danton bo senza resum critic. Forse ja lien il punct decisiv, respostes neschen per il discurs.
0: Respostes neschen per il discurs. Forse stu es ins propi leger pissevens la Bibla. Denton, co al teolog, Andri Casanova, ventir quella conclusion, prendent in a brev de Paulus, neocalezze vilente de frisures e modes de las donas, quae udis gist sco proxim.

0: Quiver la secundara s'regordio che nostra scolasta de religion, Sora Maria, deva gronda paese si la Bibla. Ella se stentava de declarar a nus che la Bibla contegni semelles, semelles che muosan a nus la via tras la vita. Stoi dica, sco giuvenils, sco giufnas e giuvens de 13-14 anni, erenus savens sur domandai. En consequenza, se centa a un'ozza la domanda, aisi de se tenevi de quel che state la Bibla? La Bibla, in ovra che contegni l'experienza umana, sco è la rivelazione divina. Adesso nos essen cartens e cartentes, sto nos forse bua di ne prender il text della Bibla pleit per pleit. Schioc vessen nos a un'ozza il di problems con frisures provocantes. Frisures provocantes? Lente l'alpleits in via del teolog André Casanova che s'engaja pel romansch e per la credienza.
1: Vita e creta. Il pleit sin via.
2: An conoscis quai. An cici sa vilente prevedenzi ciai. Il emprem veniel forsa un cum buna sponderaziun sen causa, in bien argument, a lu vonzai sentings os cioncia bopli la sauna rejung, os cioncia l'emoziun. Paulus parmiceton ed ad esser staus de quella sort, e gli endijava il capitolo da sia brev a quels de Corint, as il segreten taus per via de frisures a modas da donas. Se conclusiun, las donas doen covirer il ciao doron ora a profetisa. Il fa valesia opinion ed an prova d'argumenta. Il ed enton ferm tubac qua quel gi, quil om saigi il ciao della dona, quina dona fegesi zanur al om, senza ve covreci il ciao. Talas declarazions an formau doron chantanes la veta da donas, savens en in moda ca bo faci pain veta da donas, savens en in moda ca bo faci pain a lur veta ad a lur dignitat. Ce figiai nus os con tals

0: Bonal. Quoique lässt denn du meine Fa, eidet interromper mio Dialog. Il ja in te sco cul nom Israel. Israel vuol di inca loce con Dio. Pia, bo inca capesce din immediat, bo inca va din ad accord, mo bain inca dat bo si il discurs a disput. Forza ascio da questo exempel per nostra lectura della Bibla. En cins text consolation nus, auters irritation nieba vilenten nus. Elez ad invitir. Paulus ad auters texts ein bein de leger cun respect, dan ton bo senza resum critic. Forse già lien il punct decisiv, rispostes nescem per il discurs. Per quoi vale la pena de mantenere vivs il dialog cun la Bibla, cun Diu? Ad il remenin, las frisures han disturbau Paulus, dan ton se capevi de sa sez per il Cadones prophetization.
1: A pleit sim via dil teolog André Casanova, quel am fleisvus nech sin alf e la quotidiana de vendredis, nie en forma auditiva sin play RTR.

0: La domenica, cui va in direzione fin de nostra emissione de religion. Sondra las novitats, sondra al jarch musical. Oz udisina repetizione de vart la historia ed il svilup de las musicas de l'Engiadina cun Cordin Brunolz de Dardez, anterior scolast primar, ca a giu publicau in codis de vart la historia de la societats de musica e l'Engiadina, la Val Müstair, la Val Puschlaf e la Brigaglia.
1: Ma in estate del 2001, al jubileum della Centons Union de Musica Cantunala, e là, an Raimund Talik e Arnold Specha pubblicavano un codice in occasione di queste festività. E là, ne aiutò pro a ramassare documenti in Engiadina in Pustut. E del distrito di musica un. Uscendo c'è col tema insieme diversi documenti e zvesa tra la mia occupazione con la commissione di musica del distrito e del centun e era d'una che c'è ramassà e non su qualche idea giusta attuale dopo mia pensione planeta è scritto questa idea da provare a fare altrove.
0: De pli de Cordin Brunolt, udis el jarch musical cun Hugo Scher, suenter las novitats.

0: Scoadina, buna musica causin ondas romanches e Scoadina a je quell'ora sgulada. E spero che vous agis du cuor turiala en compagnia de RTR a cul discurs filosofic con Gino Cariget. Denton hai el plagé in a vitamina fundamentala per da sen alla vita, Gino.
1: Ja, io crei schon, ti stas vet plagé. A dia creinza ebu plagé schinzausa, per exempel, se c'è quella senedat, che bu bien, non si dice ebo de certe causas plagé. Anzi, crei il plagé, asce, sto dine puspe venire von. Se dice quei elles pinches causas, forse elles grandes causas della vita.
0: Ja, den quei sen, je vijai nus dus avus in di, ad in a vita plein plagé, a pleina de tot las essenzas ca enriheschen vossa vita, a vies se sentì. Mio nom Gabi de Gonda, stai bein, a mirai bein de vus.

0: Il D der RTL.
1: Les novitats de la domenica con Dominic Hardecker, buon vegni. Cul di de dots va a fin la fiesta federale de Tir, Cagio Leuca Quera ed autors George Stanz de Città El Grigiun. Parga 32.000 tiradures e tiradurs anduron in moins fac 2,2 milions siets. Pline von alla fiesta Carmelau radon 100.000 visitaders. Il president del comité d'organizzazione Martin Candinas è contents. L'occurrenza agi etrac piars participantes e visitaders ven probabil de disi finanzialmoin ed agi purtau avantage turistics scoe economics pil Grigiun. Il preventiv per la fiesta de Tir è venius calculaus con 14 milions francs. Il venjavel Marathon de Velo e l'Engedina sei tenor els organisatours staus in gran success. Wir ben 1300 persones agen fac part. Quoi sagen change un conto de pli che è un avoninon. Grazie a Laura Stabila senza urezis sagi quella edizione del Marathon stade specialmen locca, a scritto il comité d'organizzazione. Il Marathon de Velo in turn zernetz agi leuc dil venerdì doc notz domenica. Il miglior risultato svizzero alla Coppa Mondiale di Mountainbike all'Italia a Ronja Blöchlinger procurau. Ella ha ido sul ciunavel Platz, guadagnau a Martina Berta. Per l'italiana ha quella in prima vittoria ad una Coppa Mondiale. E per le svizzere ha in prima gara della stagione attuale, che ne gina alla Stop 3. L'altra anno doi puspedai in onda di calire in Svizzera. Na vende mardi aumentano le temperature del nord SRF Meteo puspoi sin Trentin tocca 36 gradi. Il canton Tessin è in pina vonda quinta con notte tropicas. E la cicira venne continuare. In fin c'è il momento bo in vista. La calira venne in biara regions probabilmente è un ad intensiva quella. Tonda mai in biara sera.
0: La saira ter RTL. Verts, scovrides e hits. Musica non-stop.

Proverbis. Chi dorma da vuost, dorma a se squost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

ma master, scomagister, quist in plaster da questo tu, questo savaier, ci dice in retora lur parair, no spoiator, in office bun, scignisse let vincia minciun. Lurunda questi nu sa far, otter cobe criticiare, quae ma ditun magistra be cunciantar, non esa fat. E riu scolars vezessen la stria, chatutils manesser sin fossa via, ce catastrofa, chamincunis revoluzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lurinda questi nu sa far, otor cobe criticiare, quae ma ditun magistrat be cunciantar, non esa fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects nabe chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor a lur parair, no spoiator in ufis bun, scignisse let mincia minciun. Lurunda questi nu sa far, otr cobe criticiare, quae ma ditun magistrat be cunciantar, non esa fat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla che vos far contra il vent nu pos pisciar forza ci sa ciacunir dal tempo e tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura l'unesa moi dalla malura e svezz in gio cinzamanà nossa gloriosa prosperità. Blers jaran, che craiest tu, più blers notins, für Stadt der

o contas ga venus cantavo. De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantavo el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce canta el virf matern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolce canta el virf matern remonch che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic ti virf de nos babuns, e stigia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce canta el virf matern remonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Il comün in silenzi, da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables cialau alva inquintant. Mincetant il guitader sa chansun fad udir, el passà in silenzi da ce tuot torna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent, un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren syca sy steiles d'or, ce ma astu da batter usce ferm, o mescor.